0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Passavamo sulla terra leggeri come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte. Così scriveva Sergio Azzeni, nato a Capoterra nel 1952. Scrittore, giornalista e traduttore, ha raccontato la Sardegna con una lingua viva e poetica, fondendo storia, mito e modernità. Tra le sue opere più note, Il figlio di Bakunin e Passavamo sulla terra leggeri, romanzi che hanno dato voce a un'isola in trasformazione. Muore nel 1995, lasciando un'eredità letteraria che continua a ispirare.
2: Il 15 aprile celebriamo la giornata nazionale del Made in Italy, con centinaia di eventi in tutto il paese. Un inno al saper fare, all'intelligenza delle mani, un tributo alle eccellenze italiane, alle imprese che con ingegno e innovazione rappresentano l'orgoglio italiano e contribuiscono ad affermare la nostra identità nel mondo. 15 aprile, giornata nazionale del Made in Italy, orgoglio italiano.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: App.

leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Così era anche per quegli alberi di cui percepiva il silenzio, non come si percepisce il silenzio delle cose, ma come si percepisce il silenzio di persone che stanno zitte e pensano. Così scriveva Giuseppe Dessì, nato a Cagliari nel 1909. Scrittore e drammaturgo, ha raccontato la Sardegna con una prosa intensa e poetica, esplorando le dinamiche sociali e culturali dell'isola. Tra le sue opere più note, Paese d'ombre, vincitore del premio Strega. Muore nel 1977, lasciando pagine che ancora oggi insegnano a guardare il mondo con profondità e silenzio.
2: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
3: No, signora, cartacea non vale.
4: Ragazzi, con questa non è.
5: Ma no, dai, non vale.
4: Bravo, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
3: La civiltà nuragica è la testimonianza più alta della capacità creativa del popolo sardo. Così affermava Giovanni Lilliu, nato a Barumini nel 1914, archeologo, accademico e politico, e considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Fondò la scuola di specializzazione in studi sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.

come quando ti bussano alla porta. Io che stavo ancora dormendo per l'ultima volta, è scritto sopra la mia pelle. Se me lo chiedi so tutto a memoria, leggete gli errori.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: La pietra è la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942. Scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore. Sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: Gli uomini del governo non hanno ambizioni da soddisfare, ma solo un preciso dovere di coscienza da compiere: contribuire ad assicurare al popolo italiano la giustizia, la libertà, il lavoro e la pace. Così affermava Antonio Segni nel suo primo discorso di insediamento. Nato a Sassari nel 1891, fu giurista, politico e primo sardo a diventare presidente della Repubblica Italiana dopo aver ricoperto due volte la carica di presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Il 15 aprile celebriamo la giornata nazionale del Made in Italy, con centinaia di eventi in tutto il paese. Un inno al saper fare, all'intelligenza delle mani, un tributo alle eccellenze italiane, alle imprese che con ingegno e innovazione rappresentano l'orgoglio italiano e contribuiscono ad affermare la nostra identità nel mondo. 15 aprile, giornata nazionale del Made in Italy. Orgoglio italiano.
6: L'unico limite è non averla. Unica radio.
7: Unica radio.
6: App. L'unico limite è non averla. Unica radio.
7: Unica radio.
6: App.

perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fretta il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Coloro che non s'adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale, trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. Portala sempre con te. Unica Radio. Unica Radio. La tua carica quotidiana.

0: Gazzetta.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Oh, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
3: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
4: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987 e venerata come martire della purezza.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio, il suono perfetto.
7: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa, a portata di click.
8: One, two, three, let's go!
9: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Andiamo via, oh!
2: Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me.

0: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
1: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
0: Unica Radio.
5: Unica Radio.
0: Unica Radio.
6: Unica Radio.
7: Raccontiamo.
8: Mua.

0: Cambia la tua musica. Unica Radio.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore basta. Cassandra Clare.
1: L'unico limite è non averla. Unica radio. Unica radio. App.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Questa è Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: Già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
1: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
0: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
1: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
2: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
3: Abbiamo avvertito il tentativo di uccidere la sardità. Il nostro compito è difenderla e valorizzarla. Così affermava Mario Melis, nato a Tortolini nel 1921, avvocato e politico, fu una figura centrale del Partito Sardo d'Azione e durante il suo mandato come presidente della regione Sardegna promosse politiche per l'autonomia e lo sviluppo dell'isola, sostenendo l'identità culturale sarda e l'uso della lingua locale. Fu europarlamentare e portò la voce dell'isola in Europa. Muore nel 2003, lasciando un'eredità politica e culturale sull'autonomia e l'identità sarda.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio, il suono perfetto.
6: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.

0: presentiamo La città che cambia. Unica Radio.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura ai negoziati Iran USA, slitta la firma dell'accordo e lo stretto di Hormuz per ora resta chiuso. Ci potrebbero volere ancora diversi giorni per chiudere l'intesa. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice Trump. Ma Teheran avverte, se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Il conflitto Mosca-Kiev, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugan che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante i massicci bombardamenti in Ucraina, la Russia ha usato missili a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 i morti, ferma la condanna dell'Europa. E siamo alle elezioni amministrative, affluenza in lieve calo al voto che coinvolge quasi 750 comuni italiani, di cui 18 capoluoghi. Degli oltre 6 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%, il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Siamo alla cronaca, scontri a Torino prima del derby, un tifoso è rimasto ferito alla testa, codice rosso per un grave trauma cranico, è stato operato d'urgenza alle Molinette. Sono in corso le indagini, la partita è cominciata con un'ora di ritardo, gli ultra della Juve chiedevano di non giocare. E sul campo Roma e Como conquistano la Champions negli ultimi 90 minuti del campionato, affiancano Inter e Napoli, restano clamorosamente fuori il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, e la Juventus in vantaggio nel derby dopo gli scontri. La Roma ha battuto il Verona 2-0, 4-1 del Como per la prima volta in Champions alla Cremonese, che retrocede in B con Pisa e Verona. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, l'anticiclone subtropicale rinnova tempo soleggiato e caldo su tutti i settori. Scarsi annuvolamenti diurni sui monti, temperature in ulteriore aumento con massime tra 29 e 34 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature in ascesa con massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature stazionarie con massime comprese tra 23 e 28 gradi. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, l'anticiclone subtropicale rinnova tempo soleggiato e caldo su tutti i settori. Scarsi annuvolamenti diurni sui monti, temperature in ulteriore aumento con massime tra 29 e 34 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature in ascesa con massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature stazionarie con massime comprese tra 23 e 28 gradi.
0: Unica Radio.
2: Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Femmina piccante, prendila per amante, femmina cuciniera, prendila per mugliera. Così recitava Tiberio Murgia nei film I soliti ignoti. Nato Oristano nel 1929, Murgia fu un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Ferri Botte, un siciliano geloso, in I soliti ignoti di Mario Monicelli. Sebbene fosse sardo, Murgia divenne celebre per i suoi ruoli da uomo siciliano nel cinema italiano, partecipando a oltre 100 film in 50 anni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di personaggi indimenticabili che hanno segnato la commedia all'italiana.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
9: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica Radio App.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Conservare la giustizia e mantenere uno stato pacifico, tranquillo e buono per il popolo del nostro regno. Così recita la premessa della Carta de Logu, promulgata da Eleonora d'Arborea. Giudicessa del giudicato d'Arborea, Eleonora fu una delle figure più importanti della Sardegna medievale per la sua saggezza e determinazione. Con la promulgazione della Carta de Logu, un codice legislativo avanzato per l'epoca, promosse la giustizia e l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1404 lasciando un'eredità di coraggio e innovazione che ancora oggi ispira la Sardegna.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
5: Eh no, signora, cartacea non vale.
6: Ragazzi, con questa non è.
7: Ma no, dai, non vale.
6: Bravo, non vale.
8: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
9: Leggera, gratuita,
10: gratuita, gratuita,
9: semplicemente unica,
10: unica,
9: unica radio, app.
11: Unica radio.

Ho salito le scale del paradiso che cade nel paradiso fiscale. Ho conosciuto mio padre. Ai, Tero, senti.

0: Sono sempre in apatia, non ho nuovi amici o nuove storie. E non basta una poesia per spiegarti il peggio delle cose. Tra tosti 10.000 come se fossero 1.000.000. Vorrei buttarmi via, puoi chiamarla anche autodistruzione.
1: Dai voce alla tua musica, Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Buongiorno dalla redazione. Slitta la firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, per ora Hormuz resta chiuso. Secondo i media statunitensi c'è un'intesa sui principi, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni per chiudere. Non c'è fretta, dice Trump, ma Teheran avverte: se continua l'ostruzionismo americano l'accordo può saltare. Rubio è ottimista, sull'accordo si può arrivare già oggi, petrolio in calo. Intanto ho fermato un gruppo flottiglie in Libano con due italiani, forse sono stati arrestati, negoziavano un checkpoint con le milizie di Haftar. Attivata la Farnesina, l'IDF si smarca dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Herzog denuncia un processo di imbestialimento. Respingiamo le accuse, replica Ben-Gvir. Hanno riaperto alle 7 di questa mattina i seggi per la seconda giornata di votazioni per le elezioni amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Oltre 6 milioni di cittadini alle urne. Affluenza del 46,31% alle 23 di ieri. Scontri a Torino prima del derby di ieri sera. Un tifoso della Juventus è rimasto ferito alla testa, codice rosso per un grave trauma cranico. È stato operato d'urgenza. Anche 4 agenti sono rimasti feriti nella guerriglia tra tifoserie rivali. Roma e Como conquistano la Champions negli ultimi 90 minuti di Serie A. Restano clamorosamente fuori il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, e la Juventus, che ha pareggiato nel derby dopo gli scontri che hanno posticipato l'inizio del match. La Roma ha battuto il Verona 2-0, 4-1 del Como alla Cremonese, che retrocede in Serie B con Pisa e Verona. Per i lariani è la prima volta in Champions League. È tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
3: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
4: Unica Radio, emozione unica.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Con il sangue dei nostri padri difenderemo la libertà della nostra terra. Così si sarebbe espresso Iosto, figlio di Amsicora, nato a Cornus nel III secolo a.C. Giovane e valoroso comandante militare, combatté al fianco del padre nella rivolta contro l'occupazione romana della Sardegna. Durante la battaglia di Cornus, Iosto guidò diverse azioni contro le forze romane, distinguendosi per il suo valore. Muore in battaglia, lasciando un'eredità di coraggio e resistenza che ancora oggi ispira la Sardegna.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
6: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App. L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Hey, this is Dimitri Vegas, I Like Mike, and you're listening to our new track, Mexico.

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Il calcio è passione, sacrificio e cuore. Senza questi non è nulla. Così amava dire Gustavo Giannoni, nato a Olbia nel 1932. Difensore tenace, legò la sua carriera da calciatore al Mantova, con cui conquistò la Serie A. Da allenatore guidò squadre come Torino, Milan, Roma e Cagliari, lasciando un segno indelebile per il suo temperamento e la sua umanità. Celebre per il suo colbacco, divenne un'icona del calcio italiano degli anni 70. Muore nel 2018, lasciando un'eredità di passione e dedizione che ancora oggi ispira il mondo del calcio.
2: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
3: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: App. Leggera.
5: Leggera.
4: Gratuita. Semplicemente unica.
5: Unica
4: Radio App.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Buongiorno dalla redazione. Medio Oriente, il quadro dell'intesa tra Stati Uniti e Iran è definito, lo scrive il Telegraph citando un funzionario americano, ma per sancire l'accordo, si specifica, manca ancora l'approvazione finale del presidente americano Donald Trump e del leader supremo iraniano Mujtaba Khamenei. Due 25enni sono morti questa mattina, poco dopo le 5, in via Alessandro Volta, a Roncoferraro, nel Mantovano, investiti da un furgone mentre viaggiavano sulla stessa bicicletta per raggiungere il lavoro in un allevamento della zona. Dopo l'impatto, il furgone si è ribaltato in un fossato. Hanno riaperto alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative, che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si voterà fino alle 15, subito dopo il via allo spoglio. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era del 46,31%. Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 sub italiani. Oggi verrà formalizzato l'incarico per eseguire le autopsie sui cadaveri recuperati nelle grotte dell'atollo di Vavu dal rescue team finlandese di Dan Europe. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate. Formula 1, quarta magia di Kimi Antonelli, che vince in Canada e centra il suo quarto successo in carriera, nonché quarto consecutivo. Il pilota italiano della Mercedes ha così allungato in classifica sul compagno di squadra Russell, che ora è a meno 43 punti dal giovane collega. Sul podio con Kimi, Hamilton e Verstappen, secondo e terzo, quarta l'altra rossa di Leclerc. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Due minuti, un libro.
3: Ogni gesto, per quanto lontano nel tempo, continua a risuonare. È l'eco silenziosa di scelte che hanno plasmato il mondo e che ancora oggi ci interrogano. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo una narrazione che tiene accesa la memoria del presente. E se anche tu scrivi libri che uniscono profondità storica e sguardo contemporaneo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. E insieme faremo conoscere il tuo libro al grande pubblico. Ti aspettiamo. Intanto apriamo quello di Josué Calaciura, si chiama L'ammiraglio. Il racconto di un marinaio che ha cambiato il mondo. Un gran bugiardo, un pirata, un vaneggiatore in preda all'estasi, un marinaio che tutto ha visto e di tutto è capace. Cristoforo Colombo e l'ammiraglio. Figura storica colossale e discussa. Eroe dell'esplorazione e iniziatore dell'oppressione coloniale, il portatore della civiltà europea nelle Americhe e al tempo stesso colui che avvia un genocidio, sancendo l'imperialismo e la soppressione culturale. In questo romanzo l'autore racconta l'organizzazione del viaggio verso le Indie, la ferocia della conquista, la tecnologia come scelta di sopraffazione, lo schiavismo, la violenza come strumento esclusivo e definitivo del rapporto dell'Occidente verso gli altri, sia indios che europei non maggiorenti. La fedeltà ai fatti e alle cronache colombiane, fondata sul diario di bordo e robustita dagli atti del processo a Colombo dell'inquisitore reale Francisco de Bobadilla, è infiltrata da contaminazioni letterarie, evangeliche, fantastiche, che plasmano, distorcono, ravvivano la realtà storica, facendo brillare la verità profonda di quelle gesta. E così la traversata diventa epica, temeraria, dissennata, sostenuta dalla folle immaginazione dell'ammiraglio, un Don Chisciotte oceanico infarcito di troppe letture, pratiche magico-religiose, ipotesi e vaghe congetture senza controprova. Insomma, un'avventura di pazzi che edificò un mondo di scriteriati. L'ammiraglio di Josué Calaciura, Edizioni Sellerio.

0: presentiamo La città che cambia. Unica Radio.
1: Una domenica dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Serie A si prepara alla notte dei verdetti con l'ultima giornata che si chiude stasera quando si decreteranno le ultime due squadre che approderanno alla prossima Champions League. Milan e Roma non possono sbagliare rispettivamente contro Cagliari e Verona. La tensione sarà massima con Juventus e Como pronte ad approfittare di un passo falso. Il match dei ragazzi di Fabregas si intreccia con la lotta a salvezza che vede ancora coinvolte Cremonese e Lecce, quest'ultimo con un punto di vantaggio sui Lombardi a 90 minuti dal traguardo. Intanto, nell'anticipo del pomeriggio, il Parma ha battuto 1-0 il Sassuolo con gol di Pellegrino. Il Giro d'Italia, Frederik Lavik della Uno Mobility ha vinto sul traguardo di Milano la tappa di oggi della Corsa Rosa. Il corridore scandinavo ha battuto i compagni di fuga Mirko Maestri del Team Polti e Martin Marcellusi della Bardiani. Il gruppo Maglia Rosa è arrivato al traguardo dopo pochi secondi, regolato dal francese Magnier. Il tennis, primi impegni azzurri a Roland Garros. Questa mattina si è interrotta l'avventura di Lucia Bronzetti, sconfitta al primo turno. In campo maschile, in attesa di Sinner, impegnato martedì, e dopo Federico Cina, è in programma la doppia sfida Italia-Francia con Mattia Bellucci e Lorenzo Sonego, che affrontano Quentin Nalis e Pierre Herbert. Vela, Luna Rossa ha battuto il team New Zealand Principal nel match race conclusivo a Cagliari nelle gare preliminari della Louis Vuitton America's Cup in vista della sfida del 2027 a Napoli. L'equipaggio italiano ha condotto la finale dall'inizio alla fine ed è riuscita ad anticipare i neozelandesi. Il vento costante sui 12-13 nodi ha soffiato su un campo di regata perfetto, confermando Cagliari come uno degli scenari più spettacolari per far volare i velocissimi a C40 e i monoscafi Fowling capaci di superare i 40 nodi. La nazionale femminile di pallavolo stringe i tempi della preparazione in vista della Nations League 2026, la cui prima tappa è in programma dal 3 giugno a Brasilia. Dopo il quadrangolare di Genova, che si chiude stasera, il CT Julio Velasco ha convocato 17 atlete per due collegiali in programma al Centro Pavesi FIBAV di Milano dal 25 al 29 maggio. Il primo gruppo si radunerà domani, mentre il secondo raggiungerà il collegiale mercoledì. Al termine delle attività è previsto irrompete le righe, salvo eventuale partecipazione alla prima tappa della Nations League. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: Unica Radio. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
3: L'arte deve tornare ad essere grande, collettiva, murale. Così affermava Mario Sironi, nato a Sassari nel 1885. Pittore, scultore e illustratore, fu tra i primi protagonisti del Novecento italiano. Dopo un iniziale avvicinamento al futurismo, sviluppò uno stile personale caratterizzato da forme monumentali e atmosfere cupe, spesso raffiguranti paesaggi urbani e figure isolate. Sostenne il ritorno alla pittura murale realizzando opere pubbliche di grande impatto. Muore nel 1961, lasciando un'eredità artistica che continua a influenzare il panorama culturale italiano.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
0: Portala sempre con te. Unica Radio. Accendi la tua giornata. Unica Radio.

0: unico limite è non averla. Unica radio, unica radio. App.
1: È un piacere conoscerti. È da tanto che aspettavo questo momento. Sei ancora più intrigante che in foto.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: What's up guys? This is Anaf and you're listening to
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Christmas Day.
1: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
2: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
3: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
4: La medicina è scienza e coscienza, ricerca e responsabilità. Così si potrebbe riassumere l'impegno di Armando Businco, nato a Iersu nel 1887. Anatomo, patologo brillante, fu docente in Atenei italiani e autore di ricerche pionieristiche, tra cui lo studio sulle cellule fagocitarie, confermato anni dopo dalla microscopia elettronica. Per le sue idee antifasciste fu anche arrestato durante la guerra. A lui è intitolato l'ospedale oncologico di Cagliari. Muore nel 1967, lasciando un'eredità di scienza e integrità che continua a ispirare.
5: Vado, che ho lezione di
6: Per me un ginseng.
7: Grazie.
5: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
9: Ascoltala come e quando vuoi, Unica Radio. Ascoltala come e quando vuoi, Unica Radio.
10: Javon, you feel like I should be.

0: cocodrilho.
1: You watch me like a

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. La prossima che ascolteremo è una canzone della formazione francese di musica dance pubblicata inizialmente il 5 dicembre 2000 come singolo e successivamente inclusa nell'album Discovery. È stato il primo singolo del gruppo a raggiungere la top 40 statunitense e rimane tutt'oggi uno dei loro maggiori successi commerciali. Come parte dell'album, la canzone accompagna l'introduzione del film Interstellar 5555. La rivista statunitense Rolling Stone ha inserito la canzone al numero 307 nella lista delle 500 migliori canzoni secondo il Rolling Stone. Festeggeremo un'ultima volta. Festeggiare e ballare così liberamente, la musica mi fa sentire così libero. Siete pronti a farvi trasportare da questa musica spaziale? Ecco a voi One More Time the Daft Punk.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Buongiorno dalla redazione. Stavano andando al lavoro in uno degli allevamenti che costella la pianura in provincia di Mantova. I due 25enni erano a cavalcioni della stessa bicicletta quando intorno alle 5 di mattina a Ronco Ferraro un furgone li ha travolti. I due giovani sono morti sul colpo. Il furgone si è ribaltato in un fosso e il conducente è rimasto ferito. Sono stabili le condizioni del tifoso di 36 anni, Marco Leonardo Bassoccu, originario di Casale Monferrato e residente a Milano, rimasto ferito ieri pomeriggio durante i disordini avvenuti prima del derby tra Toro e Juve nei pressi dello stadio di Torino. Bassoccu è in coma farmacologico. Medio Oriente, l'Iran e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo di massima, ma la sua firma non è imminente. Lo fa sapere Teheran, che aggiunge: l'obiettivo dei negoziati è porre fine alla guerra. In questa fase non stiamo discutendo i dettagli della questione nucleare. Mediatori pakistani in Cina. Hanno riaperto alle 7 di stamani i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative, che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si voterà fino alle 15, subito dopo il via allo spoglio. Ieri l'affluenza è risultata in calo rispetto alle precedenti tornate elettorali. Tennis, seconda giornata al Roland Garros con 4 italiani in campo, riflettori puntati sul derby azzurro tra Cobolli e Pellegrino. Debuttano anche Berrettini e Paolini. Debutto slam da sogno ieri per Cinà, che ha superato in 5-7 Opelka. Meraviglioso Sonego, che ha battuto Herbert dopo più di 4 ore di gioco, fuori Bellucci. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: La medicina è malata quando dimentica l'uomo. Così scriveva Giovanni Berlinguer, nato a Sassari nel 1924. Medico, docente e politico, fu tra i primi a promuovere la sanità pubblica in Italia, guidando il primo piano sanitario nazionale. Nel suo libro Bioetica quotidiana, sosteneva che l'etica medica dovesse partire dai bisogni reali delle persone. Muore nel 2015, lasciando un esempio limpido di medicina al servizio della giustizia sociale.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Unica Radio.
0: Unica Radio.
6: Unica Radio.
0: Unica Radio.
7: Raccontiamo.
0: La città che cambia.
8: Questa è Unica Radio.

0: leggera, gratuita.
1: Gratuita, gratuita.
0: Semplicemente unica.
1: Unica.
0: Unica. Unica Radio App.
2: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 1980.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio. Raccontiamo.
1: Mua.
2: La città.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Hey, this is Ed Sheeran. It's Camila Cabello.
2: And you're listening to
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Non c'è corona che pesi più del pregiudizio. Così potrebbe parlare oggi Adelasia di Torres. Nata nel 1207 e ultima giudicessa del Logudoro, governò con fermezza in un'epoca in cui il potere femminile era ostacolato.

0: fece atto di vassallaggio al papato, riaffermando la sovranità del suo giudicato. Muore nel 1259, lasciando un'eredità di coraggio e leadership femminile.
1: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione e un posto in cui poterla esprimere. Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
2: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: unica radio.
1: Buongiorno dalla redazione. Trattative a oltranza per trovare la quadra sull'accordo tra Stati Uniti e Iran che consenta di porre fine alla guerra e riaprire lo stretto di Hormuz. Teheran avverte intese su molte questioni, ma un accordo non è imminente. Out del segretario di Stato americano Rubio. Puntiamo a una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. I due attivisti italiani della flottiglia fermata in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. Lo riferiscono fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Haftar nell'area di Sirte. Due 25enni sono morti questa mattina, poco dopo le 5 nel Mantovano, investiti da un furgone mentre viaggiavano in due sulla stessa bicicletta per raggiungere il posto di lavoro in un allevamento della zona. Dopo l'impatto il furgone si è ribaltato in un fossato. I due 25enni sono morti sul colpo. Il conducente del furgone, un uomo di 68 anni, è rimasto ferito. Non è in pericolo di vita. A Nurri, nel sud Sardegna, la comunità è sotto shock per la morte del piccolo Lorenzo Spano. Secondo i carabinieri, il padre stava manovrando un trattore quando in retromarcia ha travolto il figlio. L'uomo risulta indagato per omicidio stradale come atto dovuto. Il mezzo è stato sequestrato. L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia sta sferzando anche gran parte dell'Europa. Sono numerose le grandi città e capitali del vecchio continente che nei prossimi giorni registreranno temperature agostane. Tra i paesi più colpiti la Francia, dove la protezione civile ha diramato un'allerta gialla per il caldo in 18 dipartimenti differenti. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
4: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il tennis, che vive una giornata storica per l'Italia con Jannik Sinner che vince il Master 1000 di Roma, superando in finale Casper Ruud con il punteggio di 6-4-6-4 in un'ora e 45 minuti di gioco. Doppio, Simone Bolelli e Andrea Vavassori trionfano dopo una combattutissima finale decisa solo al super tie break 7-6, 6-7, 10-3 con la coppia formata dallo spagnolo Granollers e dall'argentino Ceballos. Calcio, festa Inter per Scudetto e Coppa Italia da San Siro al Duomo di Milano. La squadra di Chivu ha celebrato la stagione dopo il pari con il Verona per 1-1 che di fatto non cambia la classifica neanche per gli scaligeri, già retrocessi. Zona Europa, Champions, Juve al momento fuori, la sconfitta casalinga con la Fiorentina per 2-0 è quasi una condanna perché il Napoli vince 3-0 con il Pisa, la Roma si aggiudica il derby per 2-0, il Milan vince 2-1 a Genova ed il Como supera il Parma per 1-0. Classifica Inter 88 punti, Napoli 73, Milan e Roma 70, Como e Juventus 68. Salvezza, Cremonese 1-0 all'Udinese e Lecce 3-2 al Sassuolo, si giocheranno la permanenza in Serie A nell'ultima giornata. I Lombardi contro il Como che punta alla Champions e i Salentini contro il Genoa. Il Cagliari è salvo grazie al 2-1 al Toro. Coppe europee, il mondo attende le tre finali, si parte con l'Europa League il 20 maggio alle 21, si affronteranno Friburgo e Aston Villa. Conference il 27 maggio sempre alle 21, Crystal Palace, Rayo Vallecano. Champions l'appuntamento per l'atto conclusivo che vedrà di fronte Paris Saint-Germain e Arsenal è per il 30 maggio alle 18. MotoGP, succede di tutto a Barcellona, una prima bandiera rossa causata dal terribile impatto ravvicinato tra Pedro Acosta e Alex Marquez, la seconda ripartenza regala un altro momento da brividi alla prima curva. A finire a terra questa volta sono Pecco Bagnaia, Luca Marini e Joan Zarco. Nuova ripartenza e contatto con il conseguente ritiro di Jorge Martin, toccatosi con Raul Fernandez mentre lottava per le prime posizioni. Alla fine vince di Gian Antonio nonostante la prima caduta, seguito da Joan Mir che però penalizzato lascia la seconda posizione ad Aldeguer e la terza a Bagnaia. E chiudiamo con il basket, Serie A, gara 1 dei quarti di finale playoff, Milano-Reggiana 96-84, Brescia-Trieste 90-92, Virtus-Bologna-Trento 102-71 e Venezia-Tortona 89-82. Ed era l'ultima notizia, un saluto da Alessandro Sgamma.
3: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
5: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: the only thing you love, birth a rap.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
3: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
2: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
3: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
4: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
5: La libertà non si concede, si conquista. Così pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.
6: Io all'Istat ho passato la mia vita.
7: Da 100 anni l'Istat racconta l'Italia. Prima dei sistemi digitali c'erano queste schede, piccoli fori che leggevano i dati del paese. In quei dati c'era un'Italia che cambiava e l'Istat testimoniava i cambiamenti. Oggi i dati viaggiano veloci, ma il lavoro è lo stesso: raccogliere, elaborare, capire per prendersi cura del futuro.
8: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
9: Oh, oh yeah!

0: personalizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Ok, benvenuti a tutti su Unica Radio. Oggi parliamo con Antonio Boggio, scrittore della nostra terra. Quindi buonasera Antonio.
2: Buonasera Enrico, grazie per questo spazio.
1: Figurati, io partirei subito chiedendoti una cosa importante. Noi in Sardegna siamo già molto isolati di nostro e tu sei cresciuto a Carloforte, forse un contesto ancora più particolare e ancora più isolato. Quindi quanto ha influenzato il tuo immaginario e il tuo modo di raccontare?
2: Penso proprio di sì, diciamo che sono quelle cose che uno ci ragiona poi nel tempo, negli anni, mentre si cimenta nella scrittura, perché la scrittura è, come dire, viene un po' così, una cosa istintiva. Poi per sapere da dove nasce, come, che cosa ti ha influenzato, ci devi ragionare facendo. Io, diciamo, automaticamente non avevo né la voglia né l'intenzione di raccontare l'isola, di raccontare Carloforte, ma anzi cercavo, come dire, per far, come dire, funzionare di più la fantasia, andare in posti lontani, magari crearne anche di nuovi. Invece scrivere dell'isola è stato proprio per un po' una necessità di ritornarci, di ritornare nell'isola, di scoprire quelle cose che magari crescendo fin da ragazzo hai avuto davanti agli occhi, ma che poi hanno vissuto dentro di te, ma forse non hai visto poi veramente. E quindi scrivere di Carloforte, dell'isola, del proprio, diciamo, paese, è un modo per proprio ritornarci, riviverlo, insomma, e parlarne un po' con l'esperienza che si è maturata un po', diciamo, anche uscendone, andando via.
1: Collegandomi a questa risposta che hai dato, nei tuoi racconti si percepisce spesso una certa introspezione. E proprio tu hai utilizzato esperienza. Parti da esperienze personali o ti fermi a osservare la realtà che ti circonda quando scrivi un tuo romanzo?
2: Diciamo più parto essenzialmente da una sensazione che ho dentro, una sensazione che nasce poi dentro le persone, dentro di me, e faccio un lavoro di esplorazione. Poi ho imparato negli anni a diventare, non dico un buon osservatore, ecco, per cogliere poi anche in questi ambienti dove, per esempio, Carloforte, l'isola dell'isola, dove appunto il controllo sociale in queste realtà sono molto forti, le persone non tendono a comportarsi sempre naturalmente, ma tendono, come dire, a nascondere un po' certe cose, e quindi ho imparato, diciamo, ad osservarle. Quindi non solo esperienze personali, ma proprio esperienze anche che cerco di captare nelle vite degli altri, che è un po' scrivere, anche un po' entrare nelle vite degli altri attraverso quello che è il nostro proprio filtro personale. Quindi queste esperienze poi le passo, come dire, al setaccio del mio filtro, del mio gusto, del mio filtro emotivo, e diventano poi storie nei libri.
1: Ecco, e adesso che Cagliari invece è Cagliari, appunto, la tua città, senti differenze nel modo in cui scrivi rispetto a prima? Alla fine non cambia molto.
2: Diciamo che questi romanzi ambientati a Carloforte li ho scritti tutti a Cagliari, quindi è stato proprio forse questo distacco, perché ormai vivo a Cagliari da più di 20 anni, proprio questo distacco mi ha portato a ritornare per scrivere di Carloforte. Quindi ti direi di sì, cioè c'è stato sicuramente il bisogno di andare via per poi ritornare. Quindi ora Cagliari attualmente è la mia città, e come dire, sento il bisogno poi anche di, in qualche modo, di guardarmi intorno qui dove vivo. Chissà, cioè non escludo che un domani anche Cagliari possa dovermi raccontare qualche storia.
1: Ecco, adesso usciamo fuori dai discorsi, diciamo, sul nostro territorio, immergiamoci di più in ciò che scrivi. Io avrei una curiosità: quando inizi un racconto, hai già chiaro dove andrai a finire, oppure lasci che sia la storia a guidarti?
2: Quando inizio un racconto, diciamo, vengo attraversato da varie fasi, che c'è, tra queste c'è la simpaticissima fase del non riuscirò mai a completare questo romanzo, quindi non ho proprio sempre le idee chiare, però ora cerco di strutturare una scaletta, strutturare un percorso abbastanza chiaro che mi permetta di arrivare poi a un punto preciso. Questo perché, proprio per evitare di fermarsi magari a metà racconto, che parte andare, oppure proprio in un giallo, che il giallo all'interno dei gialli deve essere un orologio che funziona bene, che un ingranaggio deve lavorare per lo scopo comune, che è quello di risolvere l'assassino o altre cose, e quindi bisogna almeno quell'ingranaggio giallo bisogna pianificarlo con molta cura prima di mettersi a scrivere, altrimenti rischiamo che poi la storia abbia dei buchi o comunque non torni qualcosa. Quindi la parte, diciamo, gialla cerco di pianificarla con molta cura prima di iniziare a scrivere. La parte umanistica, quella che riguarda i sentimenti dei personaggi, lì mi faccio guidare molto dal momento, dall'istinto, dal personaggio, dalle situazioni, lì può cambiare rispetto alla pianificazione iniziale.
3: Ok. E c'è un autore dei gialli a cui magari tu ti ispiri di più?
2: Guarda, sono tantissimi, perché diciamo sono tanto un lettore onnivoro, non solo di gialli, ma c'è tanto da imparare. Per citarne alcuni ti direi, mi piace molto, diciamo, Maurizio De Giovanni, Andrea Camilleri, Massimo Carlotto, insomma sono veramente tantissimi, cioè potrei citartene tanti, perché da questi, diciamo, giganti che in qualche modo hanno, come dire, fondato, reso grande questo genere, noi ci dobbiamo mettere sulle loro spalle per poter guardare abbastanza lontano.
3: C'è per caso nei tuoi racconti un tema o un'ossessione narrativa, diciamo, che ritorna spesso nei tuoi testi, anche magari inconsciamente, qualcosa che troviamo quasi in tutti i tuoi romanzi, una caratteristica?
2: Credo di sì, a parte, diciamo, le ambientazioni. Credo che nei miei romanzi ritorni un po' quella che è l'ossessione del protagonista, di Alvise Terranova, che è una sorta di io la chiamerei malinconia, ma nel senso positivo del termine, perché questo personaggio che è molto legato al passato, tant'è che lui ha il terrore di perdere i ricordi, ha il terrore di quelle malattie, diciamo, che in qualche modo intaccano il suo sistema nervoso, ci fanno perdere i ricordi, come l'Alzheimer, perché lui pensa che, diciamo, un'esperienza che non dimentichiamo è come non averla mai vissuta. Quindi è molto legato a queste esperienze, diciamo, del passato, anche a quelle un po' negative, e lui, diciamo, che poi è anche un personaggio particolare, che essendo un commissario di polizia lui scrive anche poesie, e lui dice: io quando sono felice non so fare nulla, perché felici siamo un po' tutti uguali. Invece lui riesce a scrivere quando riesce a entrare in contatto con questa sua parte più profonda, più malinconica, e riesce a tirare fuori, insomma, dal male qualcosa di buono. Quindi forse questo il filo conduttore.
3: Hai pubblicato tu in tante antologie di piccole case editrici. Secondo te quanto è importante oggi per uno scrittore emergente magari passare da realtà indipendenti?
2: Beh, diciamo, ognuno ha un po', come dire, un percorso diverso da un altro. Sicuramente è importante ascoltare i propri bisogni narrativi. Ci sono per esempio scrittori che magari mandano tanti racconti a riviste letterarie, vogliono in qualche modo partecipare a un dibattito culturale, diciamo, con tanti tipi di scritti. C'è chi invece magari decide di scrivere solo ed essere magari pubblicato per un romanzo. Insomma, sono un po' diverse le strade. Penso che comunque misurarsi con anche piccole realtà, che poi ci sono realtà indipendenti che sono realtà grandissime, molto importanti. I racconti che ho pubblicato io prima, diciamo, di esordire con PM e poi con Mondadori, erano piccole case editrici, e quello mi hanno aiutato tanto, intanto a creare dei legami con altri scrittori, a capire la realtà culturale, diciamo, locale, a capire un po' tante cose e tenermi alla prova.
3: Ok, come ultima domanda volevo fare una domanda un po' particolare. Se dovessi descrivere la tua scrittura a qualcuno che non ti ha mai letto, quali tre parole useresti?
2: Questo è difficile. Direi, buttandola così, altrimenti se ci penso facciamo notte. volte ti direi, boh, tanto sensoriale, perché cerco insomma di usare tutti i sensi per descrivere poi delle cose, poi abbastanza scorrevole, questo posso dirlo perché spesso quando sono io un lettore pigro, delle volte rileggere tante volte i romanzi in fase di stesura, voglio che siano il più scorrevole possibile. Poi il terzo mi viene un po' in salita, cosa posso dirti, non so,
3: diciamo che il terzo lo troveranno dopo averlo letto il libro, chi leggerà,
2: esatto,
3: l'ultimo romanzo.
2: È giusto infatti che siano i lettori a trovare questi aggettivi, no?
3: Esatto, infatti voglio ricordare che è uscito l'ultimo romanzo, se lo vuoi presentare.
2: È uscito adesso, sì, è uscito il 5 maggio. L'ultimo, diciamo, adesso sto concludendo il tour del penultimo, che è uscito a maggio dell'anno scorso, e poi dal 5 maggio ci sarà il nuovo Nero Mediterraneo, insomma, e riandremo in giro a presentarlo.
3: Perfetto, ringrazio tantissimo quindi Antonio Boggio per
2: grazie,
3: la sua disponibilità, e vi ricordo che potete ascoltare questa e altre interviste sul portale unicaradio.it, su Spotify e su Amazon Music. Buona serata a tutti.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig. Unica Radio.
1: Hey, this is Chapter and Verse. This is my new single, Want to Love.
0: Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio.
0: La radio universitaria di Cagliari.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
2: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
3: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
4: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
5: unica,
6: come te.
7: La Sardegna è nelle mie vene, così dichiarava Gigi Riva, nato a Leggiuno nel 1944, arrivato a Cagliari 19enne, diventò il simbolo dell'isola, guidando la squadra alla storica vittoria dello scudetto. Con 35 gol in 42 presenze, è ancora oggi il miglior marcatore della nazionale italiana. Muore nel 2024 a Cagliari, città che aveva scelto come patria, perché essere sardo per lui era una scelta di fede.
8: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
9: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.

0: la città che cambia. Unica Radio.
1: Un saluto dalla redazione. Sarebbero stati arrestati e trasferiti a Bengasi come immigrati clandestini i due italiani che facevano parte del gruppo di terra della Global Sumud Flottiglia fermato dalle autorità libiche a Sirte. I due sono stati accusati di ingresso illegale nel paese e trasferiti nella città costiera, dove dovrebbero essere processati per direttissima ed espulsi. Trattative ad oltranza per trovare la quadra sull'accordo tra Stati Uniti e Iran che consenta di porre fine alla guerra e riaprire lo stretto di Hormuz. Teheran avverte intese su molte questioni, ma un accordo non è imminente. Out del segretario di Stato americano Rubio. Puntiamo ad una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. Elezioni amministrative, ancora qualche ora per recarsi alle urne. Si vota fino alle 15 in quasi 750 comuni e 18 capoluoghi, subito dopo il via allo spoglio. Ieri l'affluenza è risultata in calo rispetto alle precedenti tornate elettorali. Cresce l'allarme per il virus Ebola in Congo. L'OMS ha comunicato che sono oltre 900 i casi sospetti identificati finora nel paese, dove l'epidemia è causata dal ceppo bundibugio, per il quale non esistono al momento vaccini né trattamenti specifici e che ha un tasso di mortalità che può raggiungere il 50%, oltre 200 i morti. Tennis, seconda giornata al Roland Garros con quattro italiani protagonisti in campo, Jasmine Paolini e Matteo Berrettini. La toscana sfida Jastremska e il romano Fucsovics. Nel pomeriggio il derby azzurro tra Cobolli e Pellegrino. Domani tocca a Sinner, per l'alto atesino inizia un'altra scalata all'unico slam che manca nel suo palmarès, quello di Parigi, di fronte il francese Tabor. È tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La folle domenica di Serie A ha emesso i suoi ultimi verdetti. E in Champions League, assieme all'Inter dello scudetto, andranno Napoli, come previsto, Roma e Como. Mentre Milan e Juventus, beffate, finiscono in Europa League. Sembrava cominciato tutto bene per il Milan, con un gol iniziale di Salmakers. Ma i rossoneri si fanno rimontare con due reti dal Cagliari. Escono non solo dalla Champions, ma pure da San Siro tra i fischi assordanti della gente. La Juventus pareggia invece 2-2 il derby col Torino, ma non basta. C'è anche un tifoso grave in ospedale per gli scontri prepartita. Visibilmente rammaricato Max Allegri, sentiamo le sue parole in conferenza stampa.
3: Siamo delusi, amareggiati per il risultato della mancata qualificazione in Champions. È stato fatto un girone di ritorno non bello. Ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente, l'ho anche ringraziati per quello che hanno fatto, perché hanno sempre messo il cuore in campo. Però bisogna accettare quello che è il verdetto del campo. Se la squadra è arrivata quinta, ci meritiamo questa classifica.
2: A conquistare l'Europa che conta è la Roma di Gasperini, che si impone 2-0 a Verona, e a sorpresa il Como, che esordirà nelle coppe continentali proprio partendo da quella più prestigiosa. La squadra di Fabregas batte 4-1 la Cremonese, spedendola in Serie B, con il Lecce che agguanta la salvezza anche grazie alla vittoria per 1-0 sul Genoa. Grande soddisfazione nelle parole del tecnico dei Lariani per lo storico traguardo conquistato. Sentiamo Fabregas.
4: Una grande emozione, questo è una impresa molto importante alla storia del Como, per la città, per tanti giocatori che iniziano adesso la sua carriera. Come si vince e con chi si vince, per me è la cosa più importante. Abbiamo provato di creare una famiglia vera, e penso che piano piano l'abbiamo fatto. È un orgoglio, un'emozione forte oggi.
2: E prima della turbolenta serata sul prato del Maradona, il Napoli ha salutato Antonio Conte con una vittoria di misura, perché nonostante le molte occasioni è solo Højlund alla metà del primo tempo a decidere il match. Ultima in azzurro per il tecnico pugliese, che ufficializza l'addio spiegando di non aver creato un ambiente compatto. Tennis, seconda giornata al Roland Garros con 4 italiani protagonisti. In campo Jasmine Paolini, per lei scivolata al numero 13 del ranking, può essere la svolta stagionale dopo un fastidio al piede che la sta tormentando da settimane, di fronte Diana Jastremska, 26enne ucraina, oggi numero 45 al mondo. In campo in questi minuti anche Matteo Berrettini, che sfida Marton Fucsovics. Nel pomeriggio il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino. Domani tocca Jannik Sinner. Per l'alto atesino inizia un'altra scalata, l'unico slam che manca nel suo palmarès, quello di Parigi, di fronte il francese Tabor. Formula 1, quarta magia di Kimi Antonelli, che vince in Canada e centra il suo quarto successo in carriera, nonché quarto consecutivo. Il giovane talento bolognese approfitta del ritiro di Russell dopo un lungo duello per il primo posto con il compagno della Mercedes e vede decollare il vantaggio in classifica piloti a 43 punti. Non il modo in cui volevo vincere, ammette Kimi dopo la gara. Sul podio con lui Hamilton e Verstappen, secondo e terzo. Quarta l'altra rossa di Leclerc, un risultato che dà tanta speranza alle parole del britannico della Ferrari. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
5: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
6: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
7: La verità non si piega al potere. Così avrebbe potuto dire San Lucifero, vescovo di Cagliari nel IV secolo. Fiero oppositore dell'arianesimo, rifiutò di condannare Atanasio al Concilio di Milano, venendo per questo esiliato. Tornato in Sardegna, continuò la sua lotta per l'ortodossia cristiana. Muore nel 370 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede incrollabile e coraggio contro ogni compromesso.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App. Questa è Unica Radio.

giorno o una vita intera. E per quanto sia strano, un per sempre si può consumare in un sabato sera.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Hello, I'm Luis Capaldi. So find out you know how to forget me.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Il GR Cultura dell'Agenzia di...
2: Acea e Valore Italia hanno premiato i vincitori della prima edizione del premio Acea Contemporanea, il concorso rivolto a studentesse, studenti e neodiplomati dell'Accademia di Belle Arti di Roma, Accademia Italiana e SAE Institute. Attraverso pittura, scultura, fotografia, arte digitale, performance, design e moda, i partecipanti sono stati chiamati a riflettere sul valore dell'acqua e sul suo ruolo nella società contemporanea. La giuria, composta da rappresentanti di Acea, curatori e critici d'arte, ha assegnato il primo premio a Ruxanda Cristache con Flowing, installazione dedicata alla fragilità dell'acqua come risorsa. Il secondo premio a Silvia Spoti con La misura dell'acqua e il terzo premio ex aequo a Valerio Pacini con 240 Leaders Way of Funding e a Giorgia Armario con Che ne sarà di noi, che ne sarà della neve. La chiesa di San Nicola, di fronte al mausoleo di Cecilia Metella, ospiterà dal 30 maggio al 4 luglio 2026 la terza edizione di Attraversamenti, la via Appia tra pietra e visione. Promosso dal Parco Archeologico dell'Appia Antica in collaborazione con la rete Teatri di Pietra, il festival torna con 10 appuntamenti che non si limitano a mettere in scena, ma invitano ad attraversare linguaggi, epoche e discipline. Nel corso delle settimane il programma alterna performance e spettacoli, dalla discesa nella commedia dantesca di Versus Dante all'incontro tra arte e scienza di Botanica Fantastica, fino alle riscritture sceniche del mito e della storia, incontrando l'imperatore Augusto, Agamennone e Medea, figure che ancora oggi interrogano il potere, il destino e le passioni umane. Con 33 spettacoli, 14 prime nazionali, 13 location e 3 eventi speciali che coinvolgono artisti di rilievo nazionale ed internazionale, torna il Tindari Festival, una delle rassegne culturali più longeve del panorama italiano. Questa 70ª edizione, che si svolgerà dal 3 luglio al 30 agosto, presenta il nuovo cartellone Abumanesimo, l'essere, il non essere, il perire, ispirato e dedicato all'intellettuale originario di Patti, Beniamino Ioppolo, e rinnova la vocazione di festival del territorio, coinvolgendo 7 comuni del Messinese, con eventi diffusi tra borghi, piazze e luoghi di particolare valore paesaggistico e culturale. Tra i protagonisti Biagio Antonacci, Tosca, Eleonora Bagnato, Elisabetta Pozzi, Pamela Villoresi, Anna Galiena, Aldo Cazzullo, Monio Vadia e Isabella Aragonese. Mimmo Paladino torna a esporre a Milano in uno spazio pubblico dopo la personale di Palazzo Reale del 2011. Sarà la sala Stirling di Palazzo Citterio a ospitare la mostra che propone un progetto appositamente pensato per questo appuntamento dedicato ai dormienti, uno dei suoi più celebri capolavori qui riallestiti in stretto dialogo con l'architettura che lo ospita. Concepiti alla fine degli anni 90, i dormienti sono stati esposti in numerosi contesti, anche internazionali, a partire dalla Roundhouse di Londra nel 1999, per una mostra realizzata con il musicista, autore e produttore Brian Eno, che compose una traccia sonora di accompagnamento per la visita del pubblico, riproposta anche per l'appuntamento milanese.
3: This is my new song, Blessings for the Heart. My name is Siwoe, and you're listening to your favorite radio.
4: Unica Radio.
3: Enjoy.

0: scarica la Musei Italiani.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.
2: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
3: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
4: Accendi nei nostri cuori un tenero amore ed un'abbondante misericordia verso i nostri fratelli. Così recita una preghiera dedicata a Sant'Ignazio da Laconi, dove è nato nel 1701. Frate Cappuccino trascorse la vita tra le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. La sua umiltà e carità lo resero amato da tutti, tanto che Grazia Deledda lo definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo. Muore

0: Unica Radio.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Trattative a oltranza per trovare la quadra sull'accordo tra Stati Uniti e Iran che consenta di porre fine alla guerra. Teheran avverte intese su molte questioni, ma un accordo non è imminente. L'accordo con l'Iran sarà grandioso, non ci sarà, dice Trump. Il presidente iraniano Pezeshkian ribadisce: non cederemo alle richieste eccessive degli Stati Uniti. Arriva la prima enciclica di Papa Leone XIV. Con Magnifica Humanitas il pontefice chiede di disarmare l'intelligenza artificiale e promuovere la dignità. Il messaggio è chiaro, rimaniamo umani. Netto il monito contro l'uso di armi legate all'IA, perché non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile. 8 tifosi juventini sono stati arrestati dalla polizia a seguito dei disordini scoppiati in occasione del derby della Mole a Torino. Emessi 11 DASPO, feriti 6 agenti e un tifoso che resta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Molinette, in prognosi riservata. Da quanto si apprende, il paziente è stabile dopo l'operazione alla testa subita ieri sera. Elezioni amministrative, seggi aperti fino alle 15 in quasi 750 comuni. Oltre 6,6 milioni di italiani sono chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. L'ente puntata su 18 capoluoghi. Tennis, Jasmine Paolini ritrova il sorriso a Parigi. L'azzurra vince al debutto al Roland Garros contro l'Ucraina Yastremska con i parziali di 7-5, 6-3 e vola al secondo turno. In campo Berrettini contro Fucsovic. Nel pomeriggio derby azzurro Cobolli-Pellegrino. Domani sera, non prima delle 20:15, il debutto di Yannick Sinner contro la wildcard francese Tabor. È tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
3: Ricordiamoci che abbiamo un Dio da glorificare e Gesù da imitare. Così amava ripetere Fra Nicola da Gesturi, dove è nato nel 1882. Frate Cappuccino percorse per decenni le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. Durante la Seconda Guerra Mondiale si distinse per il suo coraggio nel soccorrere le vittime dei bombardamenti. Muore nel 1958 a Cagliari, testimone silenzioso di una carità operosa e senza clamore.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Leggera, gratuita,
3: gratuita,
2: semplicemente
3: unica.
2: Unica Radio App.

0: unica radio.
1: Io innamorato come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Ok, benvenuti a tutti su Unica Radio. Oggi parliamo con Antonio Boggio, scrittore della nostra terra. Quindi buonasera Antonio.
2: Buonasera Enrico, grazie per questo spazio.
1: Figurati, io partirei subito chiedendoti una cosa importante. Noi in Sardegna siamo già molto isolati di nostro e tu sei cresciuto a Carloforte, forse un contesto ancora più particolare e ancora più isolato. Quindi quanto ha influenzato il tuo immaginario e il tuo modo di raccontare?
2: Penso proprio di sì, diciamo che sono quelle cose che uno ci ragiona poi nel tempo, negli anni, mentre si cimenta nella scrittura, perché la scrittura è, come dire, viene un po' così, una cosa istintiva. Poi per sapere da dove nasce, come, che cosa ti ha influenzato, ci devi ragionare facendo. Io, diciamo, automaticamente non avevo né la voglia né l'intenzione di raccontare l'isola, di raccontare Carloforte, ma anzi cercavo, come dire, per far, come dire, funzionare di più la fantasia, andare in posti lontani, magari crearne anche di nuovi. Invece scrivere dell'isola è stato proprio per un po' una necessità di ritornarci, di ritornare nell'isola, di scoprire quelle cose che magari crescendo fin da ragazzo hai avuto davanti agli occhi, ma che poi hanno vissuto dentro di te, ma forse non hai visto poi veramente. E quindi scrivere di Carloforte, dell'isola, del proprio, diciamo, paese, è un modo per proprio ritornarci, riviverlo, insomma, e parlarne un po' con l'esperienza che si è maturata un po', diciamo, anche uscendone, andando via.
1: Collegandomi a questa risposta che hai dato, nei tuoi racconti si percepisce spesso una certa introspezione. E proprio tu hai utilizzato esperienza. Parti da esperienze personali o ti fermi a osservare la realtà che ti circonda quando scrivi un tuo romanzo?
2: Diciamo più parto essenzialmente da una sensazione che ho dentro, una sensazione che nasce poi dentro le persone, dentro di me, e faccio un lavoro di esplorazione. Poi ho imparato negli anni a diventare, non dico un buon osservatore, ecco, per cogliere poi anche in questi ambienti dove, per esempio, Carloforte, l'isola dell'isola, dove appunto il controllo sociale in queste realtà sono molto forti, le persone non tendono a comportarsi sempre naturalmente, ma tendono, come dire, a nascondere un po' certe cose, e quindi ho imparato, diciamo, ad osservarle. Quindi non solo le esperienze personali, ma proprio esperienze anche che cerco di captare nelle vite degli altri, che è un po' scrivere, anche un po' entrare nelle vite degli altri attraverso quello che è il nostro proprio filtro personale. Quindi queste esperienze poi le passo, come dire, al setaccio del mio filtro, del mio gusto, del mio filtro emotivo, e diventano poi storie nei libri.
1: Ecco, e adesso che Cagliari invece è Cagliari, appunto, la tua città, senti differenze nel modo in cui scrivi rispetto a prima? Alla fine non cambia molto.
2: Diciamo che questi romanzi ambientati a Carloforte li ho scritti tutti a Cagliari, quindi è stato proprio, forse, questo distacco, perché ormai vivo a Cagliari da più di 20 anni, proprio questo distacco mi ha portato a ritornare per scrivere di Carloforte. Quindi ti direi di sì, cioè c'è stato sicuramente il bisogno di andare via per poi ritornare. Quindi ora Cagliari attualmente è la mia città, e come dire, sento il bisogno poi anche di, in qualche modo, di guardarmi intorno, qui dove vivo, chissà, cioè non escludo che un domani anche Cagliari possa dovermi raccontare qualche storia.
1: Ecco, adesso usciamo fuori dai discorsi, diciamo, sul nostro territorio, immergiamoci di più in ciò che scrivi. Io avrei una curiosità: quando inizi un racconto, Hai già chiaro dove andrai a finire? Oppure lasci che sia la storia a guidarti?
2: Quando inizio un racconto, vengo attraversato da varie fasi, che c'è, tra queste c'è la simpaticissima fase del non riuscirò mai a completare questo romanzo, quindi non ho proprio sempre le idee chiare, però ora cerco di strutturare una scaletta, strutturare un percorso abbastanza chiaro che mi permetta di arrivare poi a un punto preciso. Questo perché, proprio per evitare di fermarsi magari a metà racconto, che parte andare, oppure proprio in un giallo, che il giallo all'interno dei gialli deve essere un orologio che funziona bene, che un ingranaggio deve lavorare per lo scopo comune, che è quello di risolvere l'assassino o altre cose, e quindi bisogna almeno quell'ingranaggio giallo bisogna pianificarlo con molta cura prima di mettersi a scrivere, altrimenti rischiamo che poi la storia abbia dei buchi o comunque non torni qualcosa. Quindi la parte, diciamo, gialla cerco di pianificarla con molta cura prima di iniziare a scrivere. La parte umanistica, quella che riguarda i sentimenti dei personaggi, lì mi faccio guidare molto dal momento, dall'istinto, dal personaggio, dalle situazioni, lì può cambiare rispetto alla pianificazione iniziale.
1: Ok. E c'è un autore dei gialli a cui magari tu ti ispiri di più?
2: Guarda, sono tantissimi, perché diciamo sono tanto un lettore onnivoro, non solo di gialli, ma c'è tanto da imparare. Per citarne alcuni ti direi, mi piace molto, diciamo, Maurizio De Giovanni, Andrea Camilleri, Massimo Carlotto, insomma sono veramente tantissimi, cioè potrei citartene tanti, perché da questi, diciamo, giganti che in qualche modo hanno, come dire, fondato, reso grande questo genere, noi ci dobbiamo mettere sulle loro spalle per poter guardare abbastanza lontano.
1: C'è per caso nei tuoi racconti un tema o un'ossessione narrativa, diciamo, che ritorna spesso nei tuoi testi, anche magari inconsciamente, qualcosa che troviamo quasi in tutti i tuoi romanzi, una caratteristica?
2: Credo di sì, a parte, diciamo, le ambientazioni. Credo che nei miei romanzi ritorni un po' quella che è l'ossessione del protagonista, di Alvise Terranova, che è una sorta di io la chiamerei malinconia, ma nel senso positivo del termine, perché questo personaggio che è molto legato al passato, tant'è che lui ha il terrore di perdere i ricordi, ha il terrore di quelle malattie, diciamo, che in qualche modo intaccano il suo sistema nervoso, ci fanno perdere i ricordi, come l'Alzheimer, perché lui pensa che, diciamo, un'esperienza che non dimentichiamo è come non averla mai vissuta. Quindi è molto legato a queste esperienze, diciamo, del passato, anche a quelle un po' negative, e lui, diciamo, che poi è anche un personaggio particolare, che essendo un commissario di polizia lui scrive anche poesie, e lui dice: io quando sono felice non so fare nulla, perché felici siamo un po' tutti uguali. Invece lui riesce a scrivere quando riesce a entrare in contatto con questa sua parte più profonda, più malinconica, e riesce a tirare fuori, insomma, dal male qualcosa di buono. Quindi forse questo il filo conduttore.
1: Hai pubblicato tu in tante antologie di piccole case editrici. Secondo te quanto è importante oggi per uno scrittore emergente magari passare da realtà indipendenti?
2: Beh, diciamo, ognuno ha un po', come dire, un percorso diverso da un altro. Sicuramente è importante ascoltare i propri bisogni narrativi. Ci sono per esempio scrittori che magari mandano tanti racconti a riviste letterarie, vogliono in qualche modo partecipare a un dibattito culturale, diciamo, con tanti tipi di scritti. C'è chi invece magari decide di scrivere solo ed essere magari pubblicato per un romanzo. Insomma, sono un po' diverse le strade. Penso che comunque misurarsi con anche piccole realtà, che poi ci sono realtà indipendenti che sono realtà grandissime, molto importanti. I racconti che ho pubblicato io prima, diciamo, di esordire con PM e poi con Mondadori, erano piccole case editrici, e quello mi hanno aiutato tanto, intanto a creare dei legami con altri scrittori, a capire la realtà culturale, diciamo, locale, a capire un po' tante cose e tenermi alla prova.
1: Ok, come ultima domanda volevo fare una domanda un po' particolare. Se dovessi descrivere la tua scrittura a qualcuno che non ti ha mai letto, quali tre parole useresti?
2: Questo è difficile. Direi, buttandola così, altrimenti se ci penso facciamo notte, ti direi intanto sensoriale, perché cerco insomma di usare tutti i sensi per descrivere poi delle cose, poi abbastanza scorrevole, questo posso dirlo perché spesso quando sono io un lettore pigro, delle volte rileggere tante volte i romanzi in fase di stesura, voglio che siano il più scorrevole possibile. Poi il terzo mi viene un po' in salita, cosa posso dirti? Non so.
1: Diciamo che il terzo lo troveranno dopo averlo letto il libro, chi leggerà,
2: esatto,
1: l'ultimo romanzo.
2: È giusto infatti che siano i lettori a trovare questi aggettivi, no?
1: Esatto, infatti voglio ricordare che è uscito l'ultimo romanzo, se lo vuoi presentare.
2: È uscito adesso, sì, è uscito il 5 maggio.
1: Il 5 maggio.
2: 5 maggio l'ultimo, diciamo, adesso sto concludendo il tour del penultimo che è uscito a maggio dell'anno scorso, e poi dal 5 maggio ci sarà il nuovo Nero Mediterraneo, insomma, e riandremo in giro a presentarlo.
1: Perfetto, ringrazio tantissimo quindi Antonio Boggio per
2: grazie,
1: la sua disponibilità, e vi ricordo che potete ascoltare questa e altre interviste sul portale unicaradio.it, su Spotify e su Amazon Music. Buona serata a tutti.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.

0: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
1: Hey, I'm Tinashe.
2: This is
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: I don't even know what day it is. I don't even know the time.

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: I'm Van Buren.
2: And this is Timmy Trumpet.
1: And you're listening to our brand new single, Anita.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: La fede non si spegne con la persecuzione. Così potrebbe parlare oggi San Simplicio, primo vescovo di Olbia e martire sotto l'imperatore Diocleziano. La basilica a lui dedicata, edificata nell'undicesimo secolo, è il cuore spirituale della Gallura e simbolo di una fede che resiste nel tempo. Muore nel 304 e ancora oggi la sua memoria unisce la comunità olbiese in una devozione che attraversa i secoli.

programmi stasera, è la mia ultima cena, a lume di candela. Sono stati mesi lunghi, non ti vedo da un'era. No, non c'è il terremoto, è il mio cuore che trema. Ehi, Eva, cosa fai questa sera? Per

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale traduciamo i brani più ascoltati di sempre. Questo è un singolo di una cantante gallese, estratto come secondo singolo dall'album Rock Ferry e pubblicato l'11 febbraio 2008 come download digitale. La canzone è stata scritta e prodotta da Steve Booker. Il brano è stato uno dei maggiori successi del 2008, avendo raggiunto le prime posizioni delle classifiche di tutti i più importanti paesi europei, tra cui il Regno Unito, in cui ha debuttato al primo posto. Ha riscosso un discreto successo anche in territori extraeuropei, raggiungendo la terza posizione in Giappone, l'undicesima in Canada e la 27esima negli Stati Uniti. Ti amo, ma devo essere sincera. I miei principi morali mi fanno cadere in ginocchio. Ti sto implorando, per favore smettila di giocare. Non so perché mi fai essere buona, non so cosa fai, ma ci riesci bene. Sono sotto il tuo incantesimo. Torniamo un po' indietro e ascoltiamo insieme Mercy di Duffy.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: La città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Seggi aperti fino alle 15 per la seconda giornata di amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 di ieri l'affluenza era al 46,31%. I due attivisti italiani della flottiglia che si trovano a Bengasi, in Libia, dovrebbero andare stamane davanti al giudice, quindi mi auguro che il giudice decida di farli ritornare in Italia. È quanto detto dal ministro degli esteri Antonio Tajani ai cronisti, che lo hanno interpellato sulla questione. Trattative a oltranza per trovare la quadra su un accordo che consente di porre fine alla guerra, riaprire lo stretto di Hormuz e assicurare le garanzie chieste da Israele. L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui, ma avverte che un accordo non è imminente. 8 tifosi juventini sono stati arrestati dalla polizia a seguito dei disordini scoppiati in occasione del derby della Mole a Torino. Gli arrestati sono ritenuti responsabili di resistenza pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici durante manifestazioni sportive. 11 i DASPO. È cominciata nel migliore dei modi la seconda giornata del Roland Garros 2026 per il tennis italiano. Buona la prima, infatti, per una ritrovata Jasmine Paolini, che all'esordio sulla terra rossa di Parigi ha regolato in 2-7 l'ucraina Dayana Yastremka. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.

0: Portala sempre con te. Unica Radio.
1: Point, point, babe, do what I could, babe. Point, babe.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
3: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
4: La fede è più forte della paura. Così potrebbe parlare oggi San Saturnino, giovane cristiano martirizzato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni di Diocleziano. Sulla sua tomba sorse la basilica a lui dedicata, la più antica chiesa di Cagliari, costruita tra il V e il VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa i secoli.
5: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
6: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio. Raccontiamo.
2: Mua.
1: La città che cambia.
3: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
4: Spostiamoci al presente. Era il 1970.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
2: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore basta. Cassandra Clare.
1: This is Alex Parker and this is my new track Love the Way You Lie with Francis on my mind. I just love the way you lie. On your station.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. I just love the way you lie. Na na na na na. Am I wrong to

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani, per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni primo maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare

0: Chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
1: Leggera, gratuita.
2: Gratuita.
1: Semplicemente unica.
2: Unica.
1: Unica Radio. App.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 sub italiani. Oggi è stato formalizzato l'incarico per eseguire le autopsie sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate, dove si sta procedendo con le autopsie. I due attivisti italiani del convoglio di terra della Global Sumud Flottiglia in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini per essere entrati nella regione senza permesso di sicurezza. I legali non escludono che possano essere espulsi già oggi. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi già oggi stesso. Da Teheran arrivano voci di smentita, passi avanti sono stati fatti, ma dire che l'accordo è vicino è falso, ha commentato il presidente del Parlamento. L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia sta sferzando anche gran parte dell'Europa. Sono numerose le grandi città e capitali del vecchio continente che nei prossimi giorni registreranno temperature agostane. Tra i paesi più colpiti ci sono la Francia ed il Regno Unito, con temperature molto oltre la media stagionale. Cominciata nel migliore dei modi, la seconda giornata del Roland Garros 2026 per il tennis italiano. Buona la prima infatti per una ritrovata Jasmin Paolini, che ha regolato in 2-7 l'Ucraina Jastremska. Passa il turno anche Matteo Berrettini, battendo 3-7-1 il magiaro Fuksovics. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Music Express, in viaggio con la musica.
4: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con Samurai J, che ha pubblicato Amatore. Questo è il titolo del suo nuovo album. Amatore non è soltanto il suo cognome, ma un concetto che attraversa tutto l'album, racchiudendo la sua passione per la musica, la sua vita e l'amore in 13 tracce. Tra le featuring Serena Brancale, Belen, Federica Abate e Saif. Il nuovo singolo è Flamenco Paranoia. Dovremo invece aspettare il 19 giugno per il nuovo album di Ultimo, che nell'attesa ci regala il singolo Romantica, canzone che parla della nostalgia per un amore finito e della difficoltà di andare avanti dopo una separazione, ma senza rancore. Giovanotti ed Alfa insieme per Buon Vento, una canzone luminosa, ritmica, piena di movimento ed orizzonti aperti. Parla di partenze, attraversamenti e cambi di direzione, parla di libertà. Buon Vento di Giovanotti ed Alfa è l'augurio a chi oggi parte e sa che il maltempo prima o poi possa passare. Musica internazionale con Olivia Rodrigo, che ha pubblicato il singolo The Cure, che racconta l'altra faccia dell'amore, la rottura, lo strappo e lo sgretolarsi di una relazione. La cantautrice 23enne californiana ha però escluso ogni riferimento alla band inglese, nonostante Olivia e il frontman dei Cure, ovvero Robert Smith, siano legati da profonda stima ed amicizia. Ryan Tedd è invece il nuovo mixtape di Tedua, con 16 tracce che segnano un ritorno alle origini per il 32enne cantautore e rapper genovese, che riabbraccia quell'estetica ispirata al mondo della serie TV di O.C., ma filtrata attraverso le sue esperienze personali e dunque crudo e diretto senza compromessi. Tra le featuring Anna, Ernia, Latrell, Nerissima Serpe e Saif. E passiamo a Mr. Rain, che è tornato con il singolo Lunedì Nero, dove anche questa volta racconta i sentimenti con sensibilità e profondità. Lunedì Nero rappresenta quella persona capace di sconvolgere ogni equilibrio, quell'errore che continuiamo a ripetere pur sapendo quanto possa farci male. Charlie XCX dà il benvenuto invece ai mesi più caldi con il suo nuovo singolo SS26, ovvero Spring Summer 26, canta Charlie su un sottofondo di sintetizzatori delicati. La canzone non è né rock né dance ed è una satira sul mondo della moda, capace di restituire la claustrofobia di una sfilata blindata dentro un bunker sotterraneo iper esclusivo, mentre fuori il mondo brucia. Un'atmosfera apocalittica che prende vita anche nel video. E lasciamo Charlie XCX per Clara e San Giovanni insieme per il loro nuovo singolo intitolato Le ragazze, una canzone elegante e contemporanea che celebra l'universo femminile e si caratterizza per un sound latino autentico. Le voci di Clara e San Giovanni si incontrano con naturalezza, raccontando una storia intensa ed autentica. Felici a metà invece la nuova canzone di Tiziano Ferro e Shiva, dal retrogusto malinconico di Vissuto Concreto, che parla di un tipo di tossicità e di codipendenza che rovina la vita di molte persone. Felici a metà segna anche la pubblicazione ufficiale di Sono un grande deluxe, riedizione dell'ultimo album di Tiziano Ferro. Lola Young, vincitrice di Grammy e Brit Awards e ora superstar, non ha deluso le aspettative con From Down Here, il suo nuovo singolo sincero e profondamente intimo, come non se ne sentivano da parte dell'artista del sud di Londra. Lavorare con il maestro della malinconia, ovvero James Black, deve aver sicuramente contribuito a questo risultato. Nuovo singolo dal sapore estivo per Elettra Lamborghini, il titolo è Bam Bam Bambina, dalle sonorità merengue e ritmi caraibici, un inno alla libertà di essere come si vuole. È il ritratto di una ragazza imperfetta, imprevedibile, ma anche indipendente. E chiudiamo il nostro lungo viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Coez, che ha pubblicato From the Rooftop 3, terzo capitolo del format registrato in presa diretta. Il progetto arriva quasi 10 anni dal primo capitolo. Con From the Rooftop 3 cambia un tassello, per la prima volta Coez ha inserito anche canzoni nuove, pubblicate direttamente in versione rooftop. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Coez. Capisci i sentimenti quando te li fanno a pezzi?
3: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Unica Radio.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio, sono ore decisive per il futuro del Milan. Dopo la disfatta con il Cagliari che è costata la qualificazione alla prossima Champions League, in casa rossonera oggi potrebbero arrivare le prime ufficialità degli addii. E il primo a salutare potrebbe essere l'AD Giorgio Furlani, seguito da Iglitare, attuale DS, e Massimiliano Allegri, mai così in bilico dopo appena un anno dal suo arrivo. A breve anche Zlatan Ibrahimovic raggiungerà Furlani e Moncada. 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini scoppiati ieri sera in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie all'analisi delle immagini registrate dal drone. Gli arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici durante manifestazioni sportive. Emessi anche 11 DASPO, 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri. Il CT della Spagna Luis de la Fuente ha scelto i 26 giocatori che voleranno al Mondiale 2026 in Stati Uniti, Messico e Canada. Il dettaglio che salta immediatamente all'occhio è storico e ha scatenato il più classico degli apriticielo nel paese iberico. Per la prima volta la nazionale delle Furie Rosse parteciperà a un Mondiale senza nessun calciatore del Real Madrid. È cominciata nel migliore dei modi la seconda giornata del Roland Garros 2026 per il tennis italiano. Buona la prima infatti per una ritrovata Jasmine Paolini, che all'esordio sulla terra rossa di Parigi ha regolato in 2 set l'ucraina Dayana Yastremska. Passa il turno Matteo Berrettini, il tennista romano rimonta e archivia in 4 set la pratica Fuksovics. Al secondo turno ci sarà la testa di serie numero 22 Arthur Riedernesch. Motori, Felix Rosenqvist ha coronato il sogno di una carriera precedendo al photo finish Davy Malukas sulla linea del traguardo della 110ª edizione della 500 miglia di Indianapolis. Nel corso del 200° ed ultimo giro il 34enne pilota svedese ha superato il compagno di squadra australiano Marcus Armstrong all'ultima curva, per poi sfruttare il traino aerodinamico e bruciare per soli 23 millesimi il 24enne lituano Malukas. Si tratta del minor scarto di sempre tra vincitore e secondo classificato nella storia della corsa del Memorial Day. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
0: Dai voce alla tua musica, Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
3: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
4: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
5: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ogiam Sicora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimomannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.
6: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
7: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
8: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici, che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
9: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: gioco special podcast.
1: Unica Radio.
0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
2: Ok, benvenuti a tutti su Unica Radio. Oggi parliamo con Antonio Boggio, scrittore della nostra terra. Quindi buonasera Antonio.
3: Buonasera Enrico, grazie per questo spazio.
2: Figurati, io partirei subito chiedendoti una cosa importante. Noi in Sardegna siamo già molto isolati di nostro e tu sei cresciuto a Carloforte, forse un contesto ancora più particolare e ancora più isolato. Quindi quanto ha influenzato il tuo immaginario e il tuo modo di raccontare?
3: Penso proprio di sì, diciamo sono quelle cose che uno ci ragiona poi nel tempo, negli anni, mentre si cimenta nella scrittura, perché la scrittura è, come dire, viene un po' così, è una cosa istintiva. Poi per sapere da dove nasce, come, che cosa ti ha influenzato, ci devi ragionare facendo. Io, diciamo, automaticamente non avevo né la voglia né l'intenzione di raccontare l'isola, di raccontare Carloforte, ma anzi cercavo, come dire, per far, come dire, funzionare di più la fantasia, andare in posti lontani, magari crearne anche di nuovi. Invece scrivere dell'isola è stato proprio per un po' una necessità di ritornarci, di ritornare nell'isola, di scoprire quelle cose che magari crescendo fin da ragazzo hai avuto davanti agli occhi, ma che poi hanno vissuto dentro di te, ma forse non hai visto poi veramente. E quindi scrivere di Carloforte, dell'isola, del proprio, diciamo, paese, è un modo per proprio ritornarci, riviverlo, insomma, e parlarne un po' con l'esperienza che si è maturata un po', diciamo, anche uscendone, andando via.
2: Collegandomi a questa risposta che hai dato, nei tuoi racconti si percepisce spesso una certa introspezione. E proprio tu hai utilizzato esperienza. Parti da esperienze personali o ti fermi a osservare la realtà che ti circonda quando scrivi un tuo romanzo?
3: Diciamo più parto essenzialmente da una sensazione che ho dentro, una sensazione che nasce poi dentro le persone, dentro di me, e faccio un lavoro di esplorazione. Poi ho imparato negli anni a diventare, non dico un buon osservatore, ecco, per cogliere poi anche in questi ambienti dove, per esempio, Carloforte, l'isola dell'isola, dove appunto il controllo sociale in queste realtà sono molto forti, le persone tendono, cioè non tendono a comportarsi sempre naturalmente, ma tendono, come dire, a nascondere un po' certe cose, e quindi ho imparato, diciamo, ad osservarle, non solo esperienze personali, ma proprio esperienze anche che cerco di captare nelle vite degli altri, che è un po' scrivere, anche un po' entrare nelle vite degli altri attraverso quello che è il nostro proprio filtro personale. Quindi queste esperienze poi le passo, come dire, al setaccio del mio filtro, del mio gusto, del mio filtro emotivo, e diventano poi storie nei libri.
2: Ecco, e adesso che Cagliari invece è Cagliari, appunto, la tua città, senti differenze nel modo in cui scrivi rispetto a prima? Alla fine non cambia molto.
3: Diciamo che questi romanzi ambientati a Carloforte li ho scritti tutti a Cagliari, quindi è stato proprio forse questo distacco, perché ormai vivo a Cagliari da più di 20 anni, proprio questo distacco mi ha portato a ritornare per scrivere di Carloforte. Quindi ti direi di sì, cioè c'è stato sicuramente il bisogno di andare via per poi ritornare. Quindi ora Cagliari attualmente è la mia città, e come dire, sento il bisogno poi anche di, in qualche modo, di guardarmi intorno, qui dove vivo, chissà, cioè non escludo che un domani anche Cagliari possa dovermi raccontare qualche storia.
2: Ecco, adesso usciamo fuori dai discorsi, diciamo, sul nostro territorio, immergiamoci di più in ciò che scrivi. Io avrei una curiosità: quando inizi un racconto, hai già chiaro dove andrai a finire, oppure lasci che sia la storia a guidarti?
3: Quando inizio un racconto, diciamo, come dire, vengo attraversato da varie fasi perché c'è tra queste c'è la simpaticissima fase del non riuscirò mai a completare questo romanzo, quindi non ho proprio sempre le idee chiare, però ora cerco di strutturare una scaletta, strutturare un percorso abbastanza chiaro che mi permetta di arrivare poi a un punto preciso. Questo perché, proprio per evitare di fermarsi magari a metà racconto, da che parte andare, oppure è proprio in un giallo, che il giallo all'interno dei gialli deve essere un orologio che funziona bene, che un ingranaggio deve lavorare per lo scopo comune, che è quello di risolvere l'assassino o altre cose, e quindi bisogna almeno quell'ingranaggio giallo bisogna pianificarlo con molta cura prima di mettersi a scrivere, altrimenti rischiamo che poi la storia abbia dei buchi o comunque non torni qualcosa. Quindi la parte, diciamo, gialla cerco di pianificarla con molta cura prima di iniziare a scrivere. La parte umanistica, quella che riguarda i sentimenti dei personaggi, lì mi faccio guidare molto dal momento, dall'istinto, dal personaggio, dalle situazioni, lì può cambiare rispetto alla pianificazione iniziale.
2: Ok. E c'è un autore dei gialli a cui magari tu ti ispiri di più?
3: Guarda, sono tantissimi, perché diciamo sono tanto un lettore onnivoro, non solo di gialli, ma c'è tanto da imparare. Per citarne alcuni ti direi mi piace molto, diciamo, Maurizio De Giovanni, Andrea Camilleri, Massimo Carlotto, insomma sono veramente tantissimi, cioè potrei citartene tanti, perché da questi, diciamo, giganti che in qualche modo hanno, come dire, fondato e reso grande questo genere, noi ci dobbiamo mettere sulle loro spalle per poter guardare abbastanza lontano.
2: C'è per caso nei tuoi racconti un tema o un'ossessione narrativa, diciamo, che ritorna spesso nei tuoi testi, anche magari inconsciamente, qualcosa che troviamo quasi in tutti i tuoi romanzi, una caratteristica?
3: Credo di sì, a parte, diciamo, le ambientazioni. Credo che nei miei romanzi ritorni un po' quella che è l'ossessione del protagonista di Alvise Terranova, che è una sorta di io la chiamerei malinconia, ma nel senso positivo del termine, perché questo personaggio che è molto legato al passato, tant'è che lui ha il terrore di perdere i ricordi, ha il terrore di quelle malattie, diciamo, che in qualche modo intaccano il suo sistema nervoso, ci fanno perdere i ricordi, come l'Alzheimer, perché lui pensa che, diciamo, un'esperienza che non dimentichiamo è come non averla mai vissuta, quindi è molto legato a queste esperienze, diciamo, del passato, anche a quelle un po' negative, e lui, diciamo, che poi è anche un personaggio particolare, che essendo un commissario di polizia lui scrive anche poesie, e lui dice: io quando sono felice non so fare nulla, perché felici siamo un po' tutti uguali. Invece lui riesce a scrivere quando riesce a entrare in contatto con questa sua parte più profonda, più malinconica, e riesce a tirare fuori, insomma, dal male qualcosa di buono. Quindi forse questo è il filo conduttore.
2: Hai pubblicato tu in tante antologie di piccole case editrici. Secondo te quanto è importante oggi per uno scrittore emergente magari passare da realtà indipendenti?
3: Beh, diciamo, ognuno ha un po', come dire, un percorso diverso da un altro. Sicuramente è importante ascoltare i propri bisogni narrativi. Ci sono per esempio scrittori che magari mandano tanti racconti a riviste letterarie, vogliono in qualche modo partecipare a un dibattito culturale, diciamo, con tanti tipi di scritti. C'è chi invece magari decide di scrivere solo ed essere magari pubblicato per un romanzo, insomma sono un po'

0: racconti che ho pubblicato io prima, diciamo, di esordire con PM e poi con Mondadori erano piccole case editrici, e quello mi hanno aiutato tanto, intanto a creare dei legami con altri scrittori, a capire la realtà culturale, diciamo, locale, a capire un po' tante cose e mettermi alla prova.
1: Ok, come ultima domanda volevo fare una domanda un po' particolare: se dovessi descrivere la tua scrittura a qualcuno che non ti ha mai letto, quali tre parole useresti?
0: Questo è difficile. Direi, buttandola così, altrimenti se ci penso facciamo notte, ti direi, intanto sensoriale, perché cerco, insomma, di usare tutti i sensi per descrivere poi delle cose. Poi abbastanza scorrevole, questo posso dirlo, perché spesso quando sono io un lettore pigro, delle volte rileggere tante volte i romanzi in fase di stesura, voglio che siano il più scorrevole possibile. Poi il terzo mi viene un po' in salita, cosa posso dirti? Non so.
1: Diciamo che il terzo lo troveranno dopo averlo letto il libro, chi leggerà,
0: esatto,
1: l'ultimo romanzo.
0: È giusto, infatti, che siano i lettori a trovare questi aggettivi, no?
1: Esatto, infatti voglio ricordare che è uscito l'ultimo romanzo, se lo vuoi presentare.
0: È uscito adesso, sì, è in uscita il 5 maggio.
1: Il 5 maggio
0: è l'ultimo, diciamo, adesso sto concludendo il tour del penultimo, che è uscito a maggio dell'anno scorso, e poi dal 5 maggio ci sarà il nuovo Nero Mediterraneo, insomma, e riandremo in giro a presentarlo.
1: Perfetto, ringrazio tantissimo quindi Antonio Boggio per
0: grazie,
1: la sua disponibilità, e vi ricordo che potete ascoltare questa e altre interviste sul portale unicaradio.it, su Spotify e su Amazon Music. Buona serata a tutti.
2: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.

0: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
1: Yo, this is Della Utka and you're about to listen to my latest track, Where Did the Time Go? Enjoy.
2: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: il GR Sanità dell'Agenzia DIRE.
1: Sulle liste d'attesa abbiamo chiesto aiuto e collaborazione ai cittadini perché le mancate disdette di esami e visite impattano del 20% sul totale delle prescrizioni, un fenomeno che va combattuto e ridotto. Così il ministro della Salute Orazio Schillaci nel suo intervento in collegamento alla 33esima edizione della rassegna Salute Direzione Nord, la ricerca e la vera sostenibilità, a Milano, illustrando il decreto antiliste d'attesa. Sul tema delle lotte alla lista d'attesa, il ministro ha poi ricordato alcune azioni: razionalizzare i processi e capire ciò che manca, poi il CUP unico, richiamare le persone per evitare le disdette, come già sta accadendo in Regione Lombardia, e combattere l'inappropriatezza prescrittiva. Con 34.000 nuovi decessi all'anno, il carcinoma polmonare rappresenta la più frequente causa di morte oncologica in Italia. Negli ultimi anni però si sono registrati importanti progressi nella chirurgia e nelle terapie farmacologiche, che hanno permesso di aumentare significativamente le aspettative di sopravvivenza dei pazienti. Intanto Crea Sanità ha sviluppato, con il contributo di Roche Italia, un nuovo modello che offre una valutazione economica dello screening del cancro al polmone. Secondo tale modello, l'attuazione di un programma di screening nazionale nei pazienti ad alto rischio consentirebbe, grazie a una diagnosi tempestiva, un incremento della sopravvivenza dei pazienti screenati di 7,63 anni rispetto ai non screenati, a fronte di una riduzione dei costi sanitari pari a 2,3 miliardi di euro in un orizzonte temporale di 30 anni. La rimborsabilità della PrEP, profilassi pre-esposizione, decretata da AIFA nel 2023, ha rappresentato un passo in avanti importante nella prevenzione dell'HIV, ma nel nostro paese resta insufficiente. Oltre a nuove strategie di messa in atto, la comunità scientifica e la community dei pazienti nel frattempo auspicano soprattutto l'approvazione da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco della Long Acting PrEP, che permetterebbe una copertura preventiva nei confronti dell'HIV per 2 mesi. Sono i principali temi emersi dalla conferenza stampa dal titolo PrEP e innovazione, che si è tenuta nell'ambito della 16ª edizione di ICAR, che si è svolta la settimana scorsa a Roma presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Oggi le persone con HIV possono avere una qualità e un'aspettativa di vita impensabile fino a 30 anni fa, a patto però di seguire la terapia con costanza e regolarità, evitando che si sviluppino resistenze ai farmaci e che l'infezione progredisca. Per quanti devono assumere una terapia tutta la vita, l'aderenza può essere faticosa. Per questo motivo è importante discuterne con il proprio medico. Prende così il via Aderenza terapeutica e resistenze sono al centro di HIV, parliamone ancora. La nuova iniziativa nell'ambito di HIV, ne parliamo, la campagna di sensibilizzazione lanciata lo scorso 23 novembre e promossa da Gilead Science, con il patrocinio di 16 associazioni di pazienti, la Società Italiana di Malattie Infettive Tropicali e ICAR. È una storia lunga 55 anni quella di AIL, l'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma. Oggi l'associazione conta 83 sezioni e 17.000 volontari, 146 progetti di ricerca scientifica, 5.186 viaggi solidali e 670 posti letto per 62.898 notti offerte nelle case alloggio AIL a 2.395 pazienti e caregiver. In Italia intanto sono circa 500.000 le persone che convivono con un tumore ematologico e sono 30.000 le nuove diagnosi. Oggi, grazie alla ricerca, i pazienti hanno maggiore probabilità di guarire o di convivere per anni con la malattia, mantenendo una buona qualità di vita. La settimana scorsa a Roma, in occasione della Giornata Nazionale per la lotta contro le leucemie, linfomi e mieloma, AIL ha organizzato una conferenza stampa proprio per condividere i progressi della ricerca ematologica, ribadendo ai pazienti e ai loro familiari di non essere soli. Si è chiuso a Bari MIX 2024, il congresso biennale ideato e organizzato dalla Mitral Academy, che riunisce i massimi esperti internazionali nel trattamento delle patologie cardiache valvolari, per condividere le più recenti innovazioni in merito alla diagnosi e al trattamento di questa patologia, che secondo i dati Istat interessa il 12,5% della popolazione over 65 e potrebbe raggiungere il 33% nel 2040 a causa dell'invecchiamento progressivo della popolazione. L'evento, aperto con i saluti anche del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha visto la partecipazione di oltre 450 cardiochirurghi, emodinamisti, cardiologi, interventisti, anestesisti e non solo, provenienti da tutto il mondo. People, this is Rufus, and you're listening to the acoustic version of my track I Love You By with Atoma. I love you. Unica Radio. Raccontiamo la città

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
3: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
1: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
3: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
1: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
4: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
5: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate.

0: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
1: Raccontiamo la città che cambia. La città che cambia. Unica Radio. Unica Radio.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale traduciamo i brani più ascoltati di sempre. Il prossimo è un singolo di un gruppo musicale britannico pubblicato nel 1984. La band si è distinta per uno svariato numero di brani di successo, per il fenomeno dell'isteria collettiva dei fan durante i concerti, per l'utilizzo delle tastiere. Musica sincopata, irriverenza punk, profeti dell'estetica e dei video musicali, fino al giugno 2015, con i suoi 30 album, il gruppo ha venduto oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo. In un nuovo mondo doloroso e pauroso hanno provato a spezzarci. Sembra che ci proveranno ancora. I ragazzi selvaggi non hanno mai perso. I ragazzi selvaggi non hanno mai scelto di agire così. Ragazzi selvaggi, non chiudete mai gli occhi. I ragazzi selvaggi sono sempre eccellenti. Ritorniamo indietro con la musica pop rock dei Duran Duran. Ecco a voi The Wild Boys.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. So sad,

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: I've seen the devil dance on set in every place.

0: Repubblica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.
6: Vado, che ho lezione di
7: Per me un ginseng.
8: Grazie.
6: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1992.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, unica radio. App.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer, nato a Cagliari nel 1530. Umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historiae Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato al rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.
3: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
4: Raccontiamo la città che cambia.
5: Unica Radio.
4: Unica Radio.
6: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica. Unica Radio, sei tu. Dai voce alla tua musica.
7: Ciao, mi chiamo Lorenzo, studio presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione e la mia canzone preferita è Nemesi di Marrakesh.
6: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.
1: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.
2: Per farti felice.

come quando ti bussano la porta. Io che stavo ancora dormendo per l'ultima volta, è scritto sopra la mia pelle. Se me lo chiedi so tutto a memoria, leggete gli errori.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. In calo l'affluenza definitiva alle elezioni comunali. Si è fermata al 60,06%, quasi 5 punti in meno rispetto alle elezioni precedenti. La regione in cui sono stati i più votanti è l'Umbria, con oltre il 70,7%. Il Molise è quella che ha registrato l'affluenza alle urne più bassa, 47,7%, è quanto riporta il sito del Viminale Eligendo. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone che sono rientrati dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverati all'ospedale Sacco di Milano. I familiari dei due ricoverati sono sottoposti a sorveglianza e monitoraggio per il virus Ebola. Sono in corso all'ospedale di Gallarate le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, due dei cinque sub morti alle Maldive. Domani gli esami autoptici sui corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Somacal e di Muriel Odenino. Il PM su delega della Procura di Roma indaga per omicidio colposo. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi già oggi stesso. Da Teheran però arrivano voci di smentita. Passi avanti sono stati fatti, ma dire che l'accordo è vicino è falso, ha commentato il presidente del Parlamento. Calciomercato, svolta sulla panchina della Lazio. Il presidente Claudio Lotito chiude l'accordo con l'ex CT della nazionale Rino Gattuso, reduce dall'avventura in azzurro. Contratto fino al 2028, battuta la concorrenza di Palladino, ha atteso solo l'annuncio ufficiale. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, anticiclone al top con tempo soleggiato e caldo su tutti i settori, scarsi annuvolamenti diurni sui monti. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature stazionarie e un lieve rialzo con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con scarsi fenomeni. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.
2: Unica Radio.
0: Unica Radio.
2: Unica Radio.
0: Unica Radio.
5: Raccontiamo
0: la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich. Di origine catalana, giunta in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
3: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
4: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: La donna è fedele ad uno, quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Il GR politico dell'agenzia di...
2: Il governo dichiara guerra al caporalato. Dopo la morte del bracciante indiano a Latina, i ministri del lavoro e dell'agricoltura, Marina Calderone e Francesco Lollobrigida, riuniscono il tavolo con le associazioni datoriali e sindacali del mondo agricolo. La morte di Satnam Singh è per Calderone un atto di barbarie messo in atto, aggiunge Lollobrigida, da mano criminale che richiede un'accelerazione del contrasto allo sfruttamento. I due ministri annunciano che tramite il decreto agricoltura già incardinato in Senato si potranno inserire misure sulla giusta retribuzione dei lavoratori. Per Coldiretti servono controlli rigorosi per tutelare i diritti e la salute dei lavoratori e le aziende agricole oneste. Il Parlamento non è nelle condizioni di approvare il MES. È tranchant il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla ratifica del meccanismo europeo di stabilità. A margine del Consiglio Ecofin, oggi a Lussemburgo, il titolare del Dicastero di via 20 settembre spiega che non ci sono molte speranze per l'ok da parte dell'Italia, almeno a breve. Sul lungo termine, aggiunge Giorgetti, dipende se cambia, se migliora, se muta natura. Introdurre il tema della ratifica del MES in questo momento mi sembrava come buttare il sale sulla ferita, ha commentato Amaro. L'Ecofin ha discusso anche gli esiti del G7 che si è chiuso in Puglia sull'uso dei proventi degli asset russi congelati. Sono un centinaio le città dove domenica e lunedì si voteranno i ballottaggi per eleggere i sindaci. Il secondo turno riguarda esclusivamente i comuni con più di 15.000 abitanti in cui nessun candidato ha ottenuto più del 50% dei voti al primo turno. La partita tra centrodestra e centrosinistra si gioca soprattutto in 14 città medio-grandi. Si vota per il sindaco in 5 capoluoghi di regione: Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso. Il centrosinistra parte favorito nei ballottaggi di Firenze e Bari, dove al primo turno ha ottenuto maggiori consensi. Il centrodestra invece è in vantaggio a Potenza, Campobasso, Lecce, Caltanissetta e Vercelli. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è in visita al Centro Europeo per l'Osservazione della Terra. L'ESPRIN è gestito dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, con sede a Frascati. La ricerca, ha detto Mattarella, non ha confini né frontiere, è necessariamente comune ed è questo che consente benefici all'umanità. Lo spazio, ha aggiunto il capo dello Stato, sia un luogo comune. Si tratta di un messaggio fondamentale per il futuro della Terra. Al termine della visita, l'attività del centro è stata presentata dal direttore generale dell'Agenzia Spaziale Europea, Joseph Aschbacher, dal presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, e dalla ricercatrice Francesca Elisa Leonelli.
3: Hey, this is Morbus.
4: This is Chris Harna and you're listening to our new song In the Name of Love on your favorite station.
5: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Il diritto del mare e il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Imparare, giocare, condividere.

0: la tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Oltre 6,6 milioni di italiani sono stati chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. Lente puntata su 18 capoluoghi, uno di regione e 17 di provincia. L'affluenza definitiva alle comunali è del 61% secondo i dati del Ministero dell'Interno, in calo di quasi 5 punti. Ebola. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone rientrate dall'Uganda con la febbre che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco di Milano. Si tratta di una donna di 33 anni e un uomo di 31. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Un 42enne indagato a piede libero per omicidio stradale a seguito di un incidente avvenuto il 24 maggio a Rozzano, in provincia di Milano. L'uomo si è scontrato frontalmente con l'auto contro la vettura di un 83enne, che poi è morto in ospedale. Episodio surreale a Carvigo, nella Bergamasca. Nel pomeriggio di oggi un uomo di 59 anni è stato colpito al petto da un dardo lanciato da un'auto in corsa. Non è ancora chiaro cosa abbia effettivamente colpito l'uomo. Le ipotesi vanno da una freccia di una fiocina per subacquei al dardo di una balestra. Calciomercato. Maurizio Sarri è in attesa del faccia a faccia con il presidente Lotito per sancire la separazione con 2 anni di anticipo. Intanto però lo stesso Lotito è vicinissimo a chiudere per il suo sostituto, Rino Gattuso. Sarri sarà invece il nuovo allenatore dell'Atalanta. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Hummus. È un prodotto tipico della cucina islandese, del quale esistono numerose varianti dovute all'aggiunta di ulteriori ingredienti come zucchero o frutta. È un alimento antichissimo che risale al tempo dei primi vichinghi, che viene oggi apprezzato per la sua ricchezza di probiotici, il suo basso contenuto di zuccheri e il suo considerevole apporto proteico. Vanta una consistenza densa e cremosa, ma rispetto allo yogurt ha un sapore più aspro a causa della maggiore acidità dovuta alla fermentazione. Viene consumato sia come spuntino che come ingrediente per la preparazione di numerose ricette dolci e salate. Ha un contenuto proteico più elevato perché viene preparato usando una maggiore quantità di latte rispetto allo yogurt ed ha anche un contenuto di grassi e zuccheri più basso. Il punto di forza dello skyr, che lo rende molto apprezzato da parte degli sportivi, è proprio il suo apporto proteico, ben 11 grammi di proteine su 100 di prodotto. Infine è un'ottima fonte di calcio. Proprio il contenuto di calcio fa sì che il suo consumo contribuisca a favorire il benessere delle ossa, incoraggia la crescita ossea nei bambini e negli adolescenti e previene l'osteoporosi nelle donne adulte. Anche cuore, muscoli e nervi ne beneficiano. Il contenuto di proteine, al netto di un basso contenuto di zuccheri e grassi, lo rende un alimento ottimo per praticare regolarmente sport. Infine, grazie alla sua ricchezza di probiotici, favorisce il benessere della flora batterica intestinale, con conseguente beneficio dell'apparato digerente in genere. Nonostante non ne sia del tutto privo, lo skyr contiene pochissimo lattosio. Durante il processo di produzione ne viene infatti rimosso circa il 90%. Di conseguenza non se ne consiglia l'assunzione in caso di allergia o intolleranza alla caseina o al siero di latte. Anche chi assume determinati farmaci non dovrebbe consumarlo, in quanto i probiotici che contiene possono interferire con alcuni antibiotici e farmaci immunosoppressori. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Decimo Junio Juvenale. Questo bisogna chiedere nelle preghiere, una mente sana in un corpo sano.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Notizie flash dal Parlamento europeo. Tre commissioni del Parlamento europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
1: It is time to reset the partnership between...
0: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti.
1: In a pragmatic, common sense win-win approach.
0: La Presidente Metsola ha incontrato anche il Presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il Primo Ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto, torneremo lunedì con altri aggiornamenti.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
3: Buonasera, ben trovati dalla redazione sportiva. Calciomercato, terremoto al Milan. Con un comunicato diffuso sul proprio sito, il club rossonero ha ufficializzato la separazione con l'allenatore Massimiliano Allegri e con il direttore sportivo Iglitare arrivati un'estate fa. Lascia nel Milan anche l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il responsabile scout Jeffrey Moncada. Maurizio Sarri è in attesa del faccia a faccia con il presidente Lotito per sancire la separazione con 2 anni di anticipo. Intanto però lo stesso Lotito è vicinissimo a chiudere per il suo sostituto, Rino Gattuso. Sarri sarà invece il nuovo allenatore dell'Atalanta. L'anno horribilis del Real Madrid non si ferma agli 0 titoli in stagione, ma la sua ombra si allunga anche sui successivi mondiali. Per la prima volta nella storia, la Spagna si presenterà alla massima rassegna per nazionali senza calciatori della Casa Blanca, esclusi sia il giovane De Nuysen, sia il veterano Dani Carvajal, salutato sabato sera al Bernabeu e reduce da una stagione piena di problemi fisici. Il tennis. Matteo Berrettini torna a vincere un match a Roland Garros 5 anni dopo l'ultima volta. L'azzurro ha superato al primo turno in rimonta l'ungherese Marton Fucsovics con il parziale di 6-7, 7-5, 6-1, 6-2. Affronterà ora il francese Arthur Rydernech. Nel torneo femminile Jasmine Paolini debutta con un successo. La toscana ha superato l'ucraina Dayana Yastremska con i parziali di 7-5, 6-3. Affronterà al secondo turno l'argentina Solana Sierra. L'Italia chiude i campionati europei di karate 2026 di Francoforte con la consapevolezza di aver fatto la storia. Una manifestazione nella quale i nostri portacolori hanno fatto qualcosa di clamoroso, centrando risultati e medaglie che non possono che eleggere la nostra formazione come la potenza egemone del karate continentale. 7 titoli complessivi, 3 nelle gare a squadre e 4 individuali, una medaglia d'argento e una di bronzo. Nelle 16 categorie che sono andate in scena sul tatami teutonico, l'Italia ha conquistato 7 ori con 9 allori complessivi. Era l'ultima notizia dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
4: Raccontiamo la città che cambia.
5: Unica Radio.
6: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
7: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
8: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
9: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo.
5: Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Saluzio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
3: Leggera, gratuita,
4: gratuita,
3: semplicemente
4: unica.
3: Unica Radio, app.

0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1986.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: Unica Radio.
4: Raccontiamo.

0: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira chi sogna una Sardegna libera e sovrana.
2: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
3: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
4: Leggera, gratuita,
5: gratuita, gratuita,
4: semplicemente unica.
5: Unica,
4: unica, unica radio, app. L'unico limite è non averla. Unica.

0: Il tempo va migliorando rispetto al weekend, ma resta comunque piuttosto instabile sul nostro paese, con dei fenomeni che insisteranno soprattutto al centro-sud, calo termico al nord, specie nelle temperature minime. Nella prima parte della giornata migliora al centro-nord con un maggiore soleggiamento ovunque e ultimi fenomeni quasi esclusivamente su Sardegna, Lazio e Friuli Venezia Giulia. Precipitazioni sparse ma frequenti invece sulle regioni meridionali. Nel pomeriggio altri fenomeni al sud, nonché su Sardegna, Lazio, Abruzzo, Molise e Friuli Venezia Giulia. Sarà più asciutto e soleggiato altrove. Le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi. Un saluto da Andrea Gardinato.
1: Questa è Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Buonasera dalla redazione. Oltre 6,6 milioni di italiani sono stati chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. L'ente è puntata su 18 capoluoghi, uno di regione e 17 di provincia. L'affluenza definitiva alle comunali è del 61%, secondo i dati del Ministero dell'Interno, in calo di quasi 5 punti. La polizia di Reggio Emilia e Bologna ha fermato un 22enne italiano con origini marocchine, accusato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Gli investigatori hanno appreso che aveva espresso la volontà di andare in centro, armato di coltello, per fare del male agli altri. Settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 sub italiani. Oggi c'è stata l'autopsia sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate. La procura di Roma indaga per omicidio colposo. Piazza Affari chiude la seduta in rialzo dell'1,43% con il FTSE MIB a 50.220 punti. Si tratta del livello più alto mai raggiunto dal listino milanese. Il precedente record risaliva al 2000. Il crescente ottimismo su un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz fa correre le borse europee. Con un comunicato diffuso sul proprio sito, il Milan ha ufficializzato la separazione con l'allenatore Massimiliano Allegri e con il direttore sportivo Iglitare, arrivati un'estate fa. Lasciano i rossoneri anche l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il responsabile scout Jeffrey Moncada. Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
0: Unica Radio.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
3: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Stai ascoltando?
8: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
9: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
12: Non fare niente di stupido.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
9: Scordatelo, ho chiuso.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
14: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
15: Oh, oh yeah!

0: la fine.
1: L'unico limite è non averla. Unica radio. Unica radio. App.
2: Andiamo via. Oh.
3: Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me.

lo farei. Butto nel fumo stanotte perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi addormenta anche se mi

0: non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
3: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
4: Non tutto ciò che è invisibile è incredibile, e la fede trova prova nei segni che il cuore sa riconoscere. Francesco Bastelga, giurista e uomo di fede del Seicento, visse a Cagliari in un'epoca in cui la Chiesa rafforzava la sua influenza attraverso il culto delle reliquie. Quando furono rinvenuti i cosiddetti Cuerpos Santos, corpi martirizzati riconosciuti come santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.

Riprende oggi il nostro viaggio all'interno della vita dei grandi artisti. State ascoltando La Grande Musica. Vi faremo conoscere la vita, i dettagli e le curiosità dei più grandi artisti della storia. Oggi vi parliamo di un cantautore, produttore discografico e arrangiatore statunitense, artista di spicco della musica soul e R&B. Tutti conosciamo i suoi più grandi successi. Di chi stiamo parlando? Di Marvin Gaye.

0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Ciaccia Radasa, esti su podcast de Unica Radio, fatto in lingua sarda. Ghiao de Luca Loddo e Danilo Melis. Su progetto voli donai trettu a is professionistas e a is artistas de s'isola nostra. Contendi esperienzias, camminusu e s'accappio con su logo a medio de is linguas de Sardegna. Attività realizzata con il contributo della Regione Sardegna in Prentas 2025-2026. Legge regionale 22-2018, articolo 22.

0: poi Unica Radio è Lompia in Tattari, Seu Suvoni, Giuseppe Larent Usanna e Antonio Giuseppe Monte. Merisi della Butrea Barbershop, un locale de braveria e su centro storico de Tattari. Grazie a Picciocco su può essere con noi su Ciacciarraras.
1: Un saluto.
0: Giuseppe, Giuseppe Tattarezzo e tu Giuseppe, sei diezino, sei amico, sei pinnicato a pari, poi avresti questo locale. Tanto devo se io lo precontai, anterotto, come te nasce Sammicanzia Osta?
1: Tanto noi ci siamo conosciuti nel 2021 in un'icora di parrucchieri, di musi, e nuda, io era gli affendi in tempo vasi. Hai cominciato da voi e anche vi siamo conosciuti.
2: No, è nato tantissimo, è Guy. Non siamo conosciuti in scuola e poi... Poi non si chiede provvite, ma... Mi l'hanno finita a trivalle alle varie.
0: Infatti, questo cammino che si è fatto finché si allompi a Preci e la Butrea.
2: Poi, vabbè, abbiamo fatto di scuola, poi... Ognuno ha alleato su cammino suo, mi si è abitato fuori e ha potuto rivagliare in un salone, in nove in Tattari, ho tre anni, tre battoli anni, e poi nulla. Piano piano vivi sempre questa idea di fare qualche cosa così, però non fu mai una cosa proprio che era una cosa specifica, una cosa. E poi una dieva e dente, che è vestita questa cosa che non fu piaghito a fare questa cosa, però sempre senza far dare di fare qualche cosa pari. E poi è vestita tu hai una di su me la macchicato, mi ha dato via a quest'idea e mi è piaciuta e tanto abbiamo incominciato.
0: Allora, si sei sagata a usare la o sti fa questa matessa cosa in pratica?
1: Ho accappato di cura innanzitutto e sono passato da fuori come ti ha detto Edu e dopo sono tornato, ho travagliato in occhi una sera putrea. E da poi aveva questa idea, a ragionare con Edu, abbiamo deciso di aprire questa putrea.
0: E sa citare i commenti area Riccio, sa preciso di questo locale?
1: La verità è, sono dato un aiuto ai lavoratori di questa carriera. Quando ero sicuramente in occupa di aprire questa putrea, mi hanno aiutato, mi dicevano a capire contà e tutte queste cose. Da poi quando ero abbesso, la gente veniva a farsi i lavori e tutto quanto. L'hanno pigliato da
0: bene. Ora se si traballa comunque, sa bene, cioè se si connotto su in città.
2: Piano piano siamo su andende, mezzo rende e di potiglia, non va presso.
0: Cioè, è boh, auguravo sicuro che andrà sempre meglio, su che sa cosa che disillau su prodotto e si prenderò il sardo, su che può tanta volta è arricchese o benirò che degabai la Sardegna. Boh, tu sei fatto una scelta identitaria mera, cosa del suo nome e del suo posto, un nome proprio in lingua sassaresa, la Butrea. E anche tu è tabornaio, perché già si imbillerà su sardo puro. Però poi che è su sentiero a giuta di questo sciopero?
1: Tanto io vorrei aprire chi c'ha potrea il centro sciolico, a chi io voglio bere, a chi si rogo, mi piace un bel. E nuda, a bisumeo una maniera più giusta e da lì ogni nome era ringa di rogo, mi raggio brigontato a Edo. E mo deciso di bunilla pa identità e una cosa che mi fa ridì, che mi fa pure piacere è che non bisogno solo italiani, no? In tuo centro di fiori. E mancare comunque cosa ne so, un pizzinetto della Romania mi fa ridì che intendilo di sentire a Potrea, no? È una cosa bella pure chissà di Mussi.
0: Narauso, sa scelta è clara che comunque da ceste pure un'idea di come temperai linguas in suo con suo territorio potomai e un'immagine clara di te con suo territorio potomai o identitario. Però i tancibesi poi in su benirore mancai con tu e Giuseppe con suo sardo e ta prospettiva tancibesi con questa lingua.
2: Non ti corrispondere comunque, è stato un pago difficile che fossi siamo noi, sì, noi siamo tutto tra giovani che non lo vediamo su più, su. E sto un pago cai, ma da lo comprendere, ma non lo fa edana. Quindi è diventata una cosa che poi non è facile, non ti conare, e però chi anda in mezzo, su, chi sa cosa mezz'ora, e chi tutto l'impittiamo su di più, su, come limba, in ogni dia, che fosse in sambito del Sadomo ancora si impitta da processa cosa, sa. E se al di fuori naramo su de su che è Sadomo, chi è fedato più pago. Uno anda da ordinare a un ufficio, si va da sempre in italiano, o in su bar, o in un'altra bottega, si va da in italiano, quindi non dico così come la narre, mentre come tenere io a Iso vedendo cosa dire se sta zona della Sardegna in noi so pizzino solo fa edda tra Iso so, tra amico so. Invece tra noi se magari con mamma lo fa edda se per un amico o no. Quindi è diventato un po' più difficile come naramo su espansione della limba.
0: No, certo, infatti mi scicca che hanno fatto in questo anno passato, nanta sempre che su sardo, ma in generale tutto in lingua de Sardegna, tenti questa situazione di glossia o di lalia, sta naga, dipendere da suo contesto, si impara la sua o s'altra lingua. E da rinesce a discorsare questo sistema del ragionamento, che è questo, questa, s'accabara, e adesso questa cosa bruso profettosa, e poi fai questo. Se toccare a un esempio che si può rifare meras cosas in questa lingua, cioè poi caso con vosotros se si sono chiesto un pacchetto pure di imprenditoria e di marketing poi questo di un uomo di trovare un locale sul centro storico comunque è imprenditoria
1: di fatti penso che due musica divide finza rubendo a chi ha bisogno di pago di social. È una ragione che ha bugato vinza una un momento di nome Marima Medda, è una cadurese che fa i video in internet. E da detto che a pago di social, chi si ringhi, ani ridiscendi ave più forza. A chi, come ti vediamo vinza va, siamo a ragione di noi tre, tutte e tre, con una rosaglio capitanese, rosagudorese, rosasarese. Siamo tutti e tre fabbricanti, siamo comprendenti, siamo ragionanti. Io penso che sei chiuso. È un momento difficile per chi si ringhi, però è un momento pure forte. Come ti dice che ci sono, c'è assolutamente un'aggiunta, bisogna.
0: Comunque, se vai in impruso, vincesti può spagnare questa idea. Oh, ecco. Castia più ciò che devo solo preguntare la cosa che andava fuori del suo traballo. E detto, ok, Savira, noi scelto a traballare, claro. E pure a domani dritto e tempo su le passioni sì, che incidenti ognuno. Se ho esi contati o credo che la passione tenesi fuori della buttrea.
2: Devo solo un gruppo. Sono musicista. Un musicista è cos'è una grande passione che ha dai canno via Bizzinneddu. Con questa fortuna che sul gruppo che suonamo siamo quasi sempre sommattesi dai canno fimisi proprio minoreddo. So. Quindi siamo proprio amici. So. E poi atteru su tempo e su chieste, quindi è pago purtroppo. Se non ho de passione magari niente che non ho bindai a meta. Però era un principale, sì, sa, la musica.
0: Che comunque passione in manna puro e insomma.
2: Sì,
0: Donna, cioè ho il tempo su. C'è energia a me era poco.
2: Impegno.
0: Cioè. Tu invece sai, Giuseppe?
1: No, io chiuso è lo travaglio mio, è una ramanna di rapida mia. Nuda da poi mi dunia tanto mi pongo a buccia frasi, cose di così in lingua sassarese, con un amico mancare che fanno qualche video, che poniamo YouTube, cose di così. Da poi faccio parecchia, nuda di.
0: Sutima pregonta in Serrara, i tabisai se fosse venitore in generale.
1: Paro venitore mio è lo nostro, vengo una cosa buona, di musi. Parla, ma finza parla, parlo che è fuori, io sono buono che cerca di vedere le cose in una maniera bella, da dimmo così.
2: Sì, no, ma sono d'accordo con ciò che narra adesso. Chiamo su dire una cosa più positiva, speriamo che andi sempre in mezzo su dopo di e poi come teni di l'alleanza.
0: Devo volare tanto. Perciò coso, grazie a me era per questa intervista, grazie per essere stati con noi in Ciaccia Raras.
1: Grazie a te.
0: E grazie a voi che ci ascoltate. Oggi è un'unica radio e uso con noi Sarri Airari della Buttrea Barbershop, Chiara de Ustu Dus Picciocco, Giovoso, Giuseppe Larento Sanna e Antonio Giuseppe Monte, in su centro storico de Sassari. San Regoro che vorresti ascoltare questa e altre interviste su già su unicaradio.it, in Spotify e in Amazon Music.
3: Ciaccia Radasa, esti su podcast de Unica Radio, fatto in lingua sarda. Attività realizzata con il contributo della Regione Sardegna in Prentas 2025-2026, legge regionale 22-2018, articolo 22.
4: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio, app.

Benvenuti alla Grande Musica, il format di Unica Radio dove insieme percorriamo le tappe più importanti della vita e della carriera dei più grandi artisti. Oggi parleremo di una delle icone della musica gospel, soul e R&B, non a caso soprannominata la regina del soul per le sue grandi doti e per la sua capacità di aggiungere ad ogni pezzo una nota per l'appunto soul. La sua voce è stata una delle più influenti nella storia della musica, tanto da aggiudicarsi ben 21 premi Grammy. Nel 2010 la rivista Rolling Stones l'ha posizionata al primo posto nella classifica dei 100 migliori cantanti. Ovviamente stiamo parlando di Aretha Franklin.

Franklin nasce a Memphis il 25 marzo 1942 sotto il segno dell'ariete. Anche sua madre, come lei, era una cantante gospel, mentre suo padre era un predicatore battista molto conosciuto. I suoi genitori però si separano quando ha solo 6 anni, così la piccola Rita si trasferisce a Detroit con la mamma. La forte cultura religiosa impartita dal papà spinge Rita a suonare il piano durante le funzioni religiose da lui tenute, mentre le sue sorelle Caroline ed Emma cantano nel coro. Le sue prime registrazioni vengono infatti realizzate grazie alla JVB Buddles. Sin da piccola Rita mostra una grande passione per il gospel e una grande determinazione nel voler far parte del mondo della musica. Si esibisce a 14 anni durante un viaggio di predicazione insieme al padre, mostrando a tutti il suo repertorio gospel. Il primo contratto musicale di Rita è quello nel 1960 con la Columbia Records, ma il repertorio esclusivamente jazz che le viene assegnato non le permette di esprimere al meglio la sua vera natura.

1960 segnano la svolta di Aouida, precisamente l'anno 1967, quando inizia a collaborare con l'Atlantic Records. È grazie a loro che riacquista la sua vena soul, meritandosi il soprannome di The Queen of Soul. Il successo di Aouida non è solo artistico, ma anche personale. Riesce infatti a diventare un motivo di orgoglio per le minoranze etniche africane, che in lei vedono un grande esempio. Una delle frasi più famose di Aretha Franklin in quegli anni è stata: quando giunsi all'Atlantic mi fecero sedere al pianoforte ed i successi cominciarono ad arrivare. Nel 1967 esce l'album I Never Loved a Man the Way I Love You, che le fa raggiungere il successo. L'album contiene la famosissima Respect, sua canzone simbolo. Vende infatti ben 1 milione di copie. Nello stesso anno esce il singolo You Make Me Feel Like a Natural Woman, che raggiunse la posizione numero 8 della Billboard Hot 100, diventando un successo negli Stati Uniti e piazzandosi al secondo posto anche nella classifica R&B canadese. Nel 1968 Aouida incide la prima cover di I Say a Little Prayer, canzone scritta per Dionne Warwick, facendola scalare la Billboard Hot 100 fino ad arrivare alla decima posizione.

il nostro viaggio con Unica Radio e La Grande Musica per riascoltare insieme i grandi successi di Aretha Franklin e la storia che l'ha portata a diventare una star mondiale amata e stimata da tutti. Torniamo un po' indietro nel suo cammino. Nel 1955, quando ha solo 12 anni, Aretha conosce uno scaltro uomo di nome Ted White che, secondo il parere dei parenti, la avvicina solo per affari. Nonostante ciò, i due si sposano quando la cantante ha 19 anni, ma 8 anni più tardi divorziano a causa delle violenze inferte dal marito. Nel 1978 abbiamo il secondo matrimonio con Glyn Turman. Anche questo amore però è destinato a terminare dopo soli 6 anni. Aretha ha in tutto 4 figli, 3 nati dal primo matrimonio e uno da una relazione avuta con Ken Cunningham nel 1970. Il primo figlio, Clarence, nasce quando Aretha ha solo 14 anni, mentre il secondo, Edward, quando ne ha 16. Una delle sue canzoni più famose è Chain of Fools, scritta da Don Covey e pubblicata nel 1967. Il singolo, inserito nell'album Lady Soul, vinse il Grammy Award come miglior performance R&B femminile ed in seguito fu inserita nel Grammy Hall of Fame Award. Change.

Nonostante l'enorme successo raggiunto da Rita, gli anni 70 rappresentano un periodo di declino commerciale dovuto alla rivoluzione disco, che presentava sempre più personaggi emergenti, togliendo spazio in materiale musicale da Rita e prediligendo artisti come Roberta Flack. Ma nel decennio successivo, grazie al contratto con la Arista Records e alla pubblicazione di brani come United Together e Love All The Hard Way, Rita ritorna in cima alle classifiche. Questo anche grazie ad alcune collaborazioni e duetti con George Benson, Eurythmics, Rolling Stones, George Michael e Whitney Houston. Agli inizi degli anni 80, la voce di Rita subisce un drastico cambiamento dovuto ai danni del fumo, che la rende pesante e irriconoscibile. Smetterà di fumare nel 1992, facendo riacquistare la sua voce più brillantezza e controllo. Durante la cerimonia dei Grammy nel 1998, Rita sostituisce Luciano Pavarotti, colto da un malore, interpretando splendidamente Nessun Dorma. Nel 2015 si esibisce per Barack Obama, dopo averlo già fatto nel 2009 per la cerimonia della sua proclamazione come Presidente degli Stati Uniti d'America.

sempre qui connessi con il nostro programma di Unica Radio La Grande Musica, in compagnia di un artista eccezionale che ha fatto la storia, Aretha Franklin. Con dispiacere arriviamo quasi alla fine della trasmissione parlando della sua dolorosa scomparsa che ha privato il mondo di una delle più belle voci soul della storia. Aretha Franklin muore a Detroit il 13 agosto 2018 all'età di 76 anni nella sua casa a causa di un tumore diagnosticato 8 anni prima. L'ultima sua esibizione è stata il 7 novembre 2017 alla cattedrale di St. John the Divine a New York durante il galà della 25esima edizione dell'Elton John AIDS Foundation. Il 29 agosto 2018 è stata allestita la camera ardente nel museo Charles White di Detroit. I funerali si sono svolti a Detroit, dove numerosi personaggi del mondo dello spettacolo si sono presentati per renderle omaggio. Successivamente la bara è stata scortata fino al cimitero di Woodlawn, dove è stata sepolta.

0: appena ascoltato un'altra splendida canzone in memoria di Aretha Franklin, ma per scoprire qualcosa in più su di lei possiamo vedere il documentario Amazing Grace, un film documentario un po' particolare in realtà, perché è stato girato da Sidney Pollack nel 72 e mai stato pubblicato fino al 12 novembre 2018, data di uscita a New York. Ma perché con 46 anni di ritardo? Pare ci sia stato un errore tecnico da parte di Pollack che rendeva difficile produrre il filmato, ma nel 2007 il produttore Alan Elliott acquisisce i diritti del film, iniziando il suo restauro digitale. Aretha però non diede mai il consenso per l'uscita del film e solo oggi, dopo la sua morte, i suoi eredi hanno acconsentito alla distribuzione.
1: People let me tell you, I work hard every day. I get up out of bed, I put on

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Insegnare la fede significa condividerla fino all'ultimo respiro. San Gianuario, sacerdote cristiano, è l'anima spirituale del gruppo. Con Gavino e Proto affronta il martirio non solo come testimone, ma come pastore. La sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome è inciso nella pietra e nella devozione. Muore nel 303 con la pace di chi ha vissuto fino in fondo la propria missione.
5: Vado, che ho lezione di
6: Per me un ginseng.
7: Grazie.
5: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglie a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
9: Unica Radio.
2: Raccontiamo la città che cambia.
0: Questa è Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Dove va il mio amico, là va anche il mio cuore. San Proto era un soldato romano come Gavino, ma più ancora era un amico leale. Quando Gavino viene arrestato per la sua fede, Proto sceglie di seguirlo, condividendo il suo destino. Il legame tra i due diventa un simbolo potente, l'amicizia che si fa sacrificio, la lealtà che supera la paura. A Porto Torres il suo nome è ricordato accanto a quello dei suoi fratelli di martirio. Muore nel 303, testimoniando che la fedeltà è un atto di amore e di coraggio.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Unica Radio, la tua carica quotidiana. Portala sempre con te. Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Non rinnegherò mai la mia fede, nemmeno davanti alla morte. San Gavino, soldato romano al servizio dell'impero, sceglie Cristo e la coscienza, rinunciando al potere delle armi. A Porto Torres la sua conversione scuote l'autorità romana. Arrestato e processato, affronta il martirio con fermezza, diventando il primo dei tre santi martiri venerati in Sardegna. Nella basilica a lui dedicata, ancora oggi, la sua memoria è viva tra i fedeli. Muore nel 303, trasformando la sua scelta in un esempio di eroismo spirituale.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
5: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Unica Radio,
1: la città che cambia.
0: Unica Radio,
2: raccontiamo la città che cambia.

0: piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

esista lei, ma è uno che ho detto è lei, di me no, non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: Meglio perdere la vita che tradire la fede. Così avrebbe potuto proclamare Santo Lussorio, giovane ufficiale romano che, convertitosi al cristianesimo, rifiutò di compiere persecuzioni contro i suoi nuovi fratelli di fede. Per questo fu arrestato, processato e infine martirizzato nei pressi di Fordongianus. Il suo culto si diffuse rapidamente, diventando uno dei più sentiti della Sardegna, soprattutto nella zona di San Lussorio, dove ancora oggi si celebra la sua memoria con grande devozione. Muore nel 304, diventando simbolo di coraggio spirituale per generazioni di sardi.
3: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
5: Leggera, gratuita,
6: gratuita, gratuita.
5: Semplicemente unica.
6: Unica.
5: Unica. Unica Radio App.
0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Grande sventura per la Sardegna non essere ben conosciuta ed essere sempre ingiustamente giudicata. Così scriveva il cavalier Pasquale Tola, giurista, storico e politico sassarese dell'Ottocento, autore del monumentale dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, in anticipo sui tempi incluse anche le figure femminili più rappresentative dell'isola. Difese l'autonomia culturale sarda e si batté per una giustizia più equa, unendo il sapere giuridico a una visione illuminata del progresso. Muore nel 1874, lasciando un patrimonio di sapere che continua a raccontare la Sardegna.
2: Vado, che ho lezione di
3: Per me un ginseng.
4: Grazie.
2: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della Settimana d'Azione contro il Razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.
6: Cambia la tua musica. Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Il primo vescovo che ha retto questa chiesa è Bonifacio, discepolo di Cristo. Così tramanda la tradizione su San Bonifacio, ritenuto il primo vescovo di Cagliari. Secondo le fonti agiografiche, fu inviato in Sardegna da San Pietro per annunciare il Vangelo ai cagliaritani e ad altri popoli. La sua figura, sebbene avvolta nel velo della leggenda, rappresenta le radici apostoliche della Chiesa sarda e il profondo legame tra l'isola e la cristianità delle origini. Muore in un'epoca non documentata, ma la sua memoria vive nella devozione popolare e nella storia spirituale della Sardegna.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni, Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
5: Il 15 aprile celebriamo la giornata nazionale del Made in Italy, con centinaia di eventi in tutto il paese. Un inno al saper fare, all'intelligenza delle mani, un tributo alle eccellenze italiane, alle imprese che con ingegno e innovazione rappresentano l'orgoglio italiano e contribuiscono ad affermare la nostra identità nel mondo. 15 aprile, giornata nazionale del Made in Italy, orgoglio italiano.

0: cambia la tua serata. Unica Radio.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Questa è Unica Radio.
1: È un piacere conoscerti. È da tanto che aspettavo questo momento. Sei ancora più intrigante che in foto.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce se sappiamo ascoltare. Vostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.
4: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
5: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
6: Il 15 aprile celebriamo la giornata nazionale del Made in Italy, con centinaia di eventi in tutto il paese. Un inno al saper fare, all'intelligenza delle mani, un tributo alle eccellenze italiane, alle imprese che con ingegno e innovazione rappresentano l'orgoglio italiano e contribuiscono ad affermare la nostra identità nel mondo. 15 aprile, giornata nazionale del Made in Italy, orgoglio italiano.
7: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Portala sempre con te. Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: La fedeltà alla giustizia vale più dell'obbedienza al potere. Così potrebbe parlare Francesco Borras, nobile valenzano trapiantato in Sardegna nel 600. Feudatario e militare, guidò la sollevazione della Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici della transizione

0: politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.